luogo magico a metà strada tra l'Oriente e l'Occidente. Ho visto Istanbul quando ero giovane, posto bellissimo, a tratti mistico, sì, ma adesso non ti perdere, dai, dimmi dov'è, sarà da quelle parti, che devo dirti, adoro questo tuo vaghissimo approssimarti. Adesso pensa all'Iran, pensa all'Iraq, geolocalizzali con concentrazione, poi è più facile, dimmi l'America, ce l'hai presente, vero, sul planisfero, la sua posizione, beh, questa la so, dai, sta dall'altra parte, ma sei bravissimo, specifichiamo meglio, per favore, sotto al Canada, ne sono certo, alla sinistra dell'Italia, se guardiamo il mondo dopo il mare, vabbè, quello è un oceano, ma questa è un'altra storia, e i tuoi riferimenti sono quelli di una terza media fatta male. Prima di tutto dovevi chiedere di quale America stavo parlando, ma in questa faccenda conta poco, ecco, però tieniti il memorandum, diciamo che denoti uno sguardo un po' eurocentrico, considerando la tua età

cominciamo a esagerare. Il Kurdistan lo sai dov'è? Non ti far fregare, tranquillo che c'è tempo. Fai girare le rotelle, spremi la mente. Boh, io direi sempre in Medio Oriente. Non sei lontano, ma non posso confermare. Ti devo dire quasi, mi voglio sbottonare. Senti che gioco stai giocando, mi confondi, è molto triste. Guarda, non so che dirti, ad oggi il Kurdistan non esiste. Ah, è tipo il Molise, ecco,

terra fa i suoi conti, sceglie di trasformare i confini, gli orizzonti, perché chi perde paga, costo della vita, ma la ferocia, la rabbia che una guerra comporta non finisce mica e continua indisturbata. Chi perde paga, perde metratura, e le persone che abitano quelle terre diventano spazzatura, cambiano gli usi, i costumi, le abitudini. Se il Molise diventasse dell'Austria, dico, ma ci pensi alle tremiti? Cambierebbe tutto, cambierebbe metodo, e allora col cazzo poi che fai i cavatelli al sugo vedovo, e te ne dovresti andare perché adesso ci sono gli austriaci, e dove vai? Tendenzialmente cominceresti dai luoghi limitrofi, ma se pure lì non ti ci vogliono e cominciano a sparare e tu non hai più uno spazio, più una casa, e devi sparire. Sparare, sparire, è breve la distanza lessicale. Sparire, sparare, proprio come Guilty, come Billie Holiday. Se non ti resta che combattere per vivere, allora sei colpevole di amare. E allora per concludere, lo sai dov'è la Siria? Certo, è nel Lazio. E la Turchia lo sai dov'è? Oh cazzo, è in Abruzzo. E l'Iraq, l'Iran, la Campania, la Puglia, l'America. L'America lo sai dov'è? Dall'altra parte, sicuro, alla fine di quel mare che è un oceano, che poi non c'è. E adesso dov'è il Kurdistan? Risposte chiare, veloci, precise, il Kurdistan è in Molise. Molto bene, ora ci siamo, possiamo andare. No, col cazzo, bello, c'è una roba da chiarire, perché va bene tutto, ma questa storia che il Molise non esiste è un gioco brutto, è una battuta che non fa più ridere, è una stronzata per menti poco sveglie. Esiste, esiste come? Cioè mica il mondo è piatto, lo vedi che hai capito? E allora esiste pure il Kurdistan. Esatto.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

Yeah.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Tre condanne a 10 anni di carcere per sequestro di persona e un'assoluzione. La sentenza ieri della Corte d'Assise di Roma nel processo sul caso di Giulio Regeni, il ricercatore italiano sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. 4 gli imputati alla sbarra, agenti dei servizi egiziani mai comparsi in aula, protetti dal governo di Al-Sisi. La procura aveva chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo, ma è caduta l'imputazione dell'omicidio. Sono state condannate 3 persone in primo grado, non un paese, commenta il ministro degli esteri italiani, mentre la legale della famiglia Alessandra Ballerini sollecita il governo a rompere con i vertici del Cairo. Verso il processo per omicidio di Chiara Poggi, aggravato dalla crudeltà e dall'odio, la procura di Pavia ha chiuso le indagini durate 18 mesi nei confronti di Andrea Sempio, ravvisando tra l'altro la compatibilità tra la sua scarpa e un'impronta. La riduzione dell'attività eruttiva dell'Etna ha permesso la ripresa del traffico aereo sullo scalo di Catania dopo quasi 3 giorni di ennesimo stop prorogato fino alla scorsa mezzanotte. Calcio per riscatto della nazionale di Mancini in Nations League dopo la brutta sconfitta interna all'esordio col Belgio, 4-1 degli azzurri in trasferta nella Turchia di Montella. In gol Bastoni, Frattesi, l'esordiente Caiode, Pio Esposito, e da Alessandro Cisilin. Grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. 3 condanne a 10 anni di carcere per sequestro di persona e un'assoluzione. La sentenza ieri della Corte d'Assise di Roma nel processo sul caso di Giulio Regeni, il ricercatore italiano sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. 4 gli imputati alla sbarra, agenti dei servizi egiziani mai comparsi in aula, protetti dal governo di Al-Sisi. La procura aveva chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo, mai caduta all'imputazione dell'omicidio. Sono state condannate 3 persone in primo grado, non un paese, commenta il ministro degli esteri Tajani, mentre la legale della famiglia Alessandra Ballerini usa parole durissime per i vertici del Cairo e chiama il governo ad agire di conseguenza.
2: Da stasera tutti i regimi, i loro apparati, le loro divise saranno costretti a ricordarsi che la dignità delle persone è inviolabile, così come i loro corpi, che l'impunità può essere sconfitta e l'arbitrio può trovare un argine nelle democrazie. Ora anche il nostro governo dovrà prenderne atto, reclamare il risarcimento del danno come richiesto dall'Avvocatura di Stato e rompere i rapporti con un paese che, lungi dall'essere sicuro, tortura e uccide anche i cittadini degli stati cosiddetti amici.
1: Concluso il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, in 4 giorni lo ha portato a Parigi, Lourdes e infine in Alsazia. L'estrema destra non è espressione di cristianesimo. Il Papa bolla come non cristiane le nuove formazioni di estrema destra come la AfD in Germania durante la conferenza stampa sul volo da Metz a Roma. Verso il processo per l'omicidio di Chiara Poggi, la procura di Pavia ha chiuso le indagini durate 18 mesi nei confronti di Andrea Sempio, ha spiegato in un dettagliato comunicato stampa: l'impronta 33 è compatibile con le misure di Sempio. Non ci sono nuovi elementi di prova, sottolinea il suo avvocato Angela Taccia, ma intanto sembra scontato il rinvio a giudizio. Facciamo il punto con Marco Mancini.
3: Per la seconda volta la Procura di Pavia ha chiuso le indagini a carico di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta relativa al delitto di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. Per l'omicidio era stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere Alberto Stasi, all'epoca fidanzato della vittima. Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, è oggi indagato per omicidio pluriaggravato. Tra i nuovi atti depositati dai PM anche nuove consulenze, in particolare una nota sulle dimensioni di una scarpa numero 42 che risulta compatibile con le misure del piede dello stesso Sempio. Adesso i magistrati di Pavia dovranno decidere come procedere, anche se sembra ormai scontato che si andrà verso la richiesta del rinvio a giudizio a carico di Sempio, con il capo di imputazione che rimarrà invariato, ovvero omicidio pluriaggravato. Dal canto suo, la difesa di Sempio ha 20 giorni di tempo per esaminare gli atti e presentare una memoria.
1: Intanto, da specifiche analisi sui raw data relativi alle indagini del RIS di Parma emergono controanalisi che smentiscono la presenza del sangue di Chiara Poggi sulla bicicletta di Alberto Stasi. Risultanze idonee a scagionare 19 anni fa, scrive la procura, il fidanzato della giovane che poi è stato condannato a 16 anni di carcere per l'omicidio. Svolta nell'inchiesta sulla strage di Ustica, l'ambasciata di Parigi ha inviato alla Farnesina una nota in cui annuncia la disponibilità a trasferire la documentazione sulla tragedia del 19 Itavia che il 27 giugno del 1980 provocò 81 morti, anche documenti del Ministero della Difesa riferiti a passate rogatorie della Procura. Secondo indiscrezioni PM nell'udienza di mercoledì davanti al GIP, sono pronti a ritirare la richiesta di archiviazione del procedimento. Davide Rossi non si suicidò, fu aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da almeno 2 persone corpulente prima di precipitare dalla finestra dove aveva tentato di aggrapparsi. Questo l'esito della prima valutazione tecnica effettuata con l'ausilio dai RIS su richiesta della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS nel 2013 a Siena, dove stamane riferiranno 2 consulenti. Accertate tra l'altro diverse lesioni non attribuibili alla caduta. Bel riscatto della nazionale di Mancini in Nations League dopo la brutta sconfitta interna all'esordio con il Belgio. 4-1 degli azzurri in trasferta nella Turchia di Montella. Vittoria non scontata, dice il nostro CT. Linea a Bursa.
4: L'Italia che non ti aspetti ci fa stropicciare gli occhi nel catino bollente di Bursa. 4-1 alla Turchia, primo tempo stellare degli azzurri che hanno terminato la prima frazione sul 3-0. Il poker italiano porta la firma di Bastoni, Frattesi, Caiode, il migliore della truppa e più Esposito. Per la Turchia è illusorio il gol di Yılmaz. Ma cosa è cambiato rispetto alla brutta sconfitta con il Belgio, oltre a qualche uomo in campo? Parola a Roberto Mancini.
5: Niente è cambiato, sono stati bravi, avevamo giocatori un po' freschi, un po' diversi, però sono stati bravi perché non era una partita così semplice, scontata, è stata così perché hanno fatto tutto molto bene.
4: Fischi dei tifosi turchi alla squadra, richiesta di dimissioni per Vincenzo Montella, che però non ha nessuna intenzione di mollare.
6: Sono motivato a continuare perché siamo arrivati insieme qua, ci stiamo abituando a questo livello e credo che anche i ragazzi debbano in qualche modo essere orgogliosi e capire cosa è mancato oggi.
4: Ora l'Italia è terza nel girone di Nations League, venerdì a Parigi, crash test con la Francia, che forse dopo la notte di Bursa fa meno paura. Da Bursa Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
1: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
7: Community Radio.
8: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
9: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A12 sulla diramazione per Livorno, code in uscita Stagno Nord in direzione Genova. Spostandoci sulla FIPLI, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci verso Firenze, code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. A Firenze è in atto un ciclo di asfaltatura in diverse strade del quartiere 4 che nei prossimi giorni coinvolgerà varie strade tra cui via Signorelli, via Simone Martini, via Livorno e via Baccio da Montelupo. Info sui nostri canali social.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A12 sulla diramazione per Livorno, code in uscita Stagno Nord in direzione Genova. Spostandoci sulla FIPLI, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci verso Firenze, code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. A Firenze è in atto un ciclo di asfaltatura in diverse strade del quartiere 4 che nei prossimi giorni coinvolgerà varie strade tra cui via Signorelli, via Simone Martini, via Livorno e via Baccio da Montelupo. Info sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Torna a Day in the Life, venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Martina Agnoletti. Nova Radio apre come sempre le sue giornate con lo spazio dedicato alla cultura e tra pochissimo vi lasceremo agli approfondimenti di oggi. Vi ricordo però nel frattempo che potete ascoltarci sui 101.5 se siete a Firenze, gli 87.8 dal Mugello, www.novaradio.info per lo streaming. Nova Radio se ci seguite in DAB con la radio in digitale, e vi ricordo anche che potete scriverci e mandarci messaggi vocali via WhatsApp al 339 77 88 125.
1: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Passo al primo approfondimento di oggi. Dopo i circa 1400 appuntamenti dell'estate fiorentina, partita il 1 giugno e chiusa il 30 di settembre, la città apre le porte agli eventi autunnali con l'autunno fiorentino, quinta edizione della rassegna culturale che dal 1 di ottobre al 30 di novembre animerà le zone meno centrali della città con oltre 226 tra eventi, spettacoli, concerti, performance, laboratori e workshop adatti a tutti, musica, cultura con eventi che si rinnovano e anche alcune novità. Tra i temi affrontati dagli eventi in programma per l'autunno fiorentino 2026, il 60° anniversario dell'alluvione di Firenze, l'80° anniversario della Repubblica Italiana, il centenario della nascita di Dario Fo, i 100 anni della RAI e i 10 anni della Filarmonie, orchestra di giovani musicisti. Il ricordo dell'alluvione, ad esempio, è al centro di progetti come Santa Catastrofe di Elsinore, ma anche di Visioni del Teatro Puccini e di molti altri appuntamenti. In programma anche tanto spazio dedicato alla musica con musica diffusa, il progetto di concerti per tutta la città a cura dell'Orchestra della Toscana, ma anche musica da abitare, di cui abbiamo già parlato, una collaborazione tra Arci, Music Pool e La Shoot. E poi note diffuse, sinfonie di vibrazioni, armonie metropolitane e tanti altri. Gli eventi in programma realizzati da diversi soggetti culturali tra teatro, danza, musica e incontri. A fare il punto su questa edizione dell'estate fiorentina e anche su cosa ci aspetta per l'autunno, la sindaca di Firenze, Sara Funaro.
3: È stata un'estate straordinaria con tantissimi eventi in tutta la città e con un particolare focus sulle cascine. Ora lo racconteremo, tantissimi eventi che hanno animato le cascine per tutta l'estate. Ora, a parte l'autunno fiorentino, dove abbiamo voluto investire anche qui importanti risorse, ci saranno 226 eventi per tutta la città, per cui un'ulteriore risposta per dare spazio alle tante realtà culturali che animano il nostro territorio, ma anche per far vivere il nostro territorio con tante iniziative di socialità e di cultura e di vivibilità. Il nostro obiettivo è arrivare a aprire tutto l'anno con eventi culturali diffusi per la città, perché lo abbiamo visto, funzionano, i cittadini partecipano, c'è la possibilità di avere tanti eventi e tante espressioni diverse in tutta la città. Questa è una formula vincente, come stavo dicendo, non solo da un punto di vista culturale, che è l'aspetto fondamentale, ma anche sul prendere e occupare gli spazi della città in maniera positiva, e questa è la strada che dobbiamo mettere in campo.
2: A fare il punto sui numeri innanzitutto dell'estate fiorentina, l'assessore alla cultura della città di Firenze, Giovanni Bettarini.
4: L'offerta è aumentata, 1385 eventi sono tanti, 160 associazioni. Si è consolidate alcune cose, ci sono dei festival ormai arrivati, hanno fatto più di 10 edizioni, dunque hanno un loro pubblico specifico. Io credo questo sia una cosa importante, perché il pubblico cresce insieme alle manifestazioni e impara ad apprezzarle. E poi sono aumentati gli spazi, quest'anno abbiamo i giardini delle scuderie reali, abbiamo fatto delle iniziative sull'Arno, ci sono tutta una serie di iniziative in cui si sono allargati gli spazi, i condomini delle case popolari, cioè tutti spazi nuovi che sono stati coinvolti nell'estate fiorentina, che sarà una cosa che riguarderà anche l'autunno fiorentino.
5: Cosa succederà nell'autunno? Quali sono i numeri?
4: Autunno sono 14 associazioni per 220, Sono due mesi, è finanziato dal Fondo per lo Spettacolo del Ministero per la Cultura. Anche in questo caso l'idea è stata premiare discipline diverse e soprattutto diffuse sul territorio. La caratteristica principale, direi, dell'autunno fiorentino è quella della diffusione in tutti i quartieri della città e con tutte le discipline, diciamo, possibili e immaginabili, dalla danza al teatro, ai talk, agli incontri, una cosa che è veramente molto varia e che copre tutte le discipline.
5: C'è qualche novità?
4: C'è una manifestazione, una novità assoluta, le altre sono confermate.

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Torniamo in onda con il secondo approfondimento di oggi. Torna a Pisa dall'8 all'11 di ottobre la 16ª edizione di Internet Festival Forme di Futuro. Per 4 giorni la città si trasformerà in un laboratorio diffuso con oltre 10 sedi e decine di ospiti internazionali divisi in 7 percorsi tematici: società, diritti ed etica, ricerca, dati e sicurezza, cultura, media e intrattenimento, pubblica amministrazione, economia, impresa e lavoro, green tech, sostenibilità e benessere, oltre ai workshop dei T-Tour per la cittadinanza. Tra gli appuntamenti principali, sabato 10 ottobre si terrà un panel sull'umanesimo digitale, venerdì 9 ottobre è invece in programma Smart Law, un evento dedicato all'intelligenza artificiale e alla E-Act, oltre che alla sovranità digitale, mentre lo stesso giorno si terrà il Cyber Security Day 2026. Il tema al centro di questa nuova edizione di Internet Festival è saggezza. Ne abbiamo parlato con Claudio Giua, direttore di Internet Festival.
3: Ma la saggezza è una parola che non è comune nel mondo digitale, no? Negli anni scorsi abbiamo utilizzato parole che avevano una, diciamo così, quotidianità nel mondo di internet, della rete e del mondo della ricerca, eccetera. Quest'anno è una parola che sembrerebbe fuori contesto, invece non lo è affatto. Perché è una parola che richiama quello che è il momento che sta vivendo il mondo digitale, ma direi anche non solo, direi il mondo in generale. Ci vuole saggezza. Tra l'altro quello che è successo nelle ultime settimane, cioè mesi dopo la nostra scelta della parola chiave, dimostra che la saggezza è fondamentale. I rischi che si stanno correndo e che vengono denunciati dai principali operatori, per esempio dell'intelligenza artificiale, è quello che questi sistemi, queste realtà vadano fuori controllo. E l'unico modo per tenerli sotto controllo è agire con saggezza, cioè fermarsi quando bisogna fermarsi, crescere quando bisogna crescere, cercare di lavorare insieme, non uno contro l'altro. Tutto questo riguarda ovviamente non solamente questa realtà, ma anche la realtà diciamo geopolitica internazionale. Quindi credo che la parola saggezza sia la più azzeccata che abbiamo trovato negli ultimi anni, e proponiamo quindi ai nostri amici, utenti, cittadini che vorranno venire con noi all'Internet Fest.
2: La saggezza è anche la chiave con cui gli esseri umani possono affrontare in modo positivo i cambiamenti portati dall'intelligenza artificiale. Questo lo ha spiegato Fosca Giannotti, professoressa di intelligenza artificiale alla Normale di Pisa.
4: Tantissimi degli eventi proveranno a osservare questo fenomeno dell'intelligenza artificiale e della trasformazione che ha in società da tantissimi punti di vista diversi. Non c'è da avere paura se applichiamo la saggezza. La saggezza vuol dire anche la capacità di governare i fenomeni di trasformazione di società, coglierne le opportunità senza essere travolti da quelli che possono essere i rischi. Questo vuol dire che non necessariamente non tutto quello che è fattibile vada fatto. C'è un bellissimo messaggio che è di molti scienziati in questo ambito dell'intelligenza artificiale, che si chiama le linee rosse. Ci sono delle linee rosse che non si possono superare. Se la tecnologia non è abbastanza robusta, se temiamo dei rischi, non dobbiamo metterla necessariamente in servizio in una modalità globale, perché questo, no, poi è il tema. Non è che stiamo facendo l'esperimento in una piccola città, lo stiamo facendo a livello globale. C'è una metafora interessante che usa il professor Stuart Russell, che è uno dei fautori anche di questo movimento Safe AI, dove gli scienziati appunto hanno da anni portano sul tema il fatto che va applicata la saggezza anche nell'introduzione in società. Ecco, lui usa questa metafora che proprio di questi giorni è, perché sapete, no, che ultimamente i grandi big tech hanno fatto questo appello: dobbiamo fermarci tutti, però fermiamo anche soprattutto possibili competitor, no? Quindi E lui dice questa cosa: quando siamo in una gara di Formula 1 ci sono due modi diversi di affrontare i rischi. Uno è la safety car, che fa rallentare tutti, si mette davanti. L'altra è la bandiera rossa. La bandiera rossa ferma tutti. Secondo questo movimento ci sono delle linee rosse che non vanno superate, dobbiamo governarle. E questo va fatto con saggezza. Saggezza vuol dire che sappiamo anche come farlo. Non è che dobbiamo iniziare a farlo ex novo.
2: L'Internet Festival è un festival però dalle mille sfaccettature, dedicato al racconto della complessità di Internet e di tutto quello che gli ruota intorno. Questo lo ha spiegato ai nostri microfoni Chiara Spinelli, coordinatrice del Comitato Scientifico di Internet Festival.
0: Sono 16 anni quest'anno che proviamo a raccontare la complessità di Internet, della scienza, della ricerca, dell'innovazione su un tema che 16 anni fa sembrava un pezzo della nostra vita, adesso è la nostra vita, perché le tecnologie sono totalmente pervasive. E io credo fortemente nel fatto che questa rivoluzione, che continua ad essere una rivoluzione, dopo un po' si spengono e si normalizzano, invece il web continua a cambiare, continuano ad avere innovazioni ogni anno, e quella dell'intelligenza artificiale in questo momento è quella che tutti conoscono e che pochi capiscono. Credo fortemente che su questi temi ci sia costantemente bisogno di aprire spazi di confronto e di incontro con esperti che ci possano spiegare, perché è molto facile nella società di oggi ridurre al bianco e nero e non abbracciare la complessità, e invece la complessità è quello che rende questi argomenti ricchi, che non li separa nel bene e nel male, ma che li riconduce a è utile, ci fa crescere, ci fa progredire, ci fa cambiare. Gli esperti che quest'anno saranno Internet Festival, che scegliamo ogni anno con grande attenzione, sono tutte persone pronte a darci uno sguardo plurale, quindi il mio invito come ogni anno è: venite al festival, popolate quegli spazi, ascoltate queste persone, ponete domande, cercate di capire, lasciatevi andare alla curiosità, e per questo penso che il festival sia in assoluto una cosa importante da salvaguardare.
2: Chiudiamo lo spazio dedicato alla cultura, ci risentiremo nel pomeriggio dalle 15:10 con Sputnik e dalle 16:05 con le notizie del Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi Luci della Ribalta e a seguire dello spazio dedicato all'attualità. Un saluto a tutti da Martina Agnoletti, rimanete con noi su Nova Radio.
1: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Al Cinema Astra alle ore 21 i Fratelli Segreto di Francesco Ferrone e Michele Manzolini. Proiezione in versione italiana con i sottotitoli in inglese alla presenza del regista Federico Ferrone. A Palazzo Strozzi prosegue la mostra Broken, il potere del frammento, con più di 80 opere da tutto il mondo, ingresso ridotto per i soci Arci. È visitabile dal 28 di settembre in Palazzo San Giorgio, sul Lungarno Serre Story, la nuova sede dell'Associazione per l'Arte e la Cultura Collezione Casamonti, che ospita una raccolta di circa 250 opere dei maestri dell'arte italiana e internazionale. Sulle frequenze di Nova Radio alle 18.30 Florence Underground, alle 20 da Bosco e da Riviera.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Tre agenti dei servizi egiziani condannati in contumacia a 10 anni di carcere ieri dalla Corte d'Assise di Roma nel processo sul caso di Giulio Regeni, ricercatore italiano sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Assolta una quarta persona non accertata la responsabilità nell'omicidio. La legale della famiglia, Alessandra Ballerini, chiede al governo di prendere atto procedendo con la richiesta di risarcimento presente nella sentenza e la rottura dei rapporti con il paese. Sono state condannate 3 persone in primo grado, non un paese, frena il ministro degli esteri Tajani. Si terrà alle 10 alla Camera l'attesa audizione dei 2 consulenti nominati dalla commissione parlamentare d'inchiesta sul caso di Davide Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, precipitato nel 2013 dalla finestra del suo ufficio a Siena. Non si suicidò, fu aggredito in maniera violenta da almeno 2 persone corpulente, hanno spiegato ieri in una simulazione, aggiungendo di aver rilevato tra l'altro diverse lesioni non attribuibili alla caduta. La procura senese ha riaperto il caso, già archiviato 2 volte con la tesi del suicidio. Le elezioni suppletive di Reggio Calabria. Fabio Roscioli, candidato del centrodestra, vince con il 51,02% dei voti. Dopo di lui Francesco Antonio Benedetto, candidato del Campolargo, è al 36,59% di preferenze. Fa discutere il candidato di Futuro Nazionale, Domenico Giannetta, che con il 10,94% dei voti si colloca terzo. Il seggio della Camera era stato lasciato dal forzista Francesco Cannizzaro dopo la sua elezione a sindaco del capoluogo. Caro carburanti, non bastano code sold out nei distributori con il price cap di Eni ed Eni Live, cui si sono affiancati gli sconti di P. Le organizzazioni di settore sono sul piede di guerra per la tutela dei distributori indipendenti o di brand medio-piccoli e chiedono un meccanismo per la riduzione dei prezzi stabile e generalizzata. Intanto i rincari fanno soffrire tassisti e camionisti che preparano la mobilitazione contro il caro carburanti. Autotrasportatori siciliani fermi dal 16 al 20 ottobre. Intelligenza artificiale ancora in primo piano. OpenAI avrebbe rinunciato al lancio del suo ultimo modello di intelligenza generativa GPT 6.1 Astra a causa dei timori sulla sicurezza sollevati dai ricercatori durante i test, lo riporta il Wall Street Journal. Il responsabile dei sistemi di sicurezza della startup di Sam Altman dichiara che il modello ha ottenuto risultati scadenti nella capacità di attenersi alle aspettative degli umani e ha mostrato una maggiore propensione all'inganno. Calcio, pronto riscatto della nazionale ieri sera in Nations League dopo la brutta sconfitta interna all'esordio con il Belgio 4-1 degli azzurri in Turchia. In gol Bastoni, Frattesi, l'esordiente Caiode e Pio Esposito. Vittoria non scontata, commenta il nostro CT, mentre il rivale Montella rigetta le richieste di dimissioni evocate dal pubblico di casa. Venerdì il prossimo turno impegnativo in trasferta in Francia a punteggio pieno dopo l'1-0 ieri in Belgio. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Think I'm going crazy.
4: Stai ascoltando Nova Radio 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.
5: Stai ascoltando Nova Radio.
6: Newsbox.
7: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
8: Cinque minuti dopo le 9 di questo martedì 29 settembre, buongiorno dalla redazione giornalistica di Nova Radio. Nuovo appuntamento con Newsbox, in primo piano l'attualità come di consueto, vedremo fra poco i titoli dei quotidiani online e poi le vicende della nostra regione. In primo piano ci sono le notizie di cronaca, anche quella giudiziaria, il caso Regeni, poi ovviamente la grande partita degli abbassamenti dei prezzi del carburante di Eni IP chissà, forse anche Kuwait. Sul fronte locale si riverberano queste notizie. C'è una notizia di cronaca che è quella della svolta in aperizia sull'indagine per la morte di David Rossi, il capo comunicazione MPS, non un suicidio ma una morte causata a seguito di un'aggressione, seguito della quale l'uomo sarebbe stato lanciato o fatto cadere comunque dalla finestra di Rocca Salimbeni, la sede di MPS a Siena. E poi le altre vicende di cui ci occuperemo anche con i nostri approfondimenti. Ripartiremo dalla politica locale. Il consiglio comunale ieri scoppiettante, sia nei rapporti tra maggioranza e opposizione sia all'interno degli schieramenti. Ne parleremo con Niccolò Gramigni, nostro collega dell'ANSA e della Nazione. Poi ancora parleremo di scuola, il decreto scuola, con gli insegnanti dei centri per l'insegnamento dell'italiano lingua seconda ai ragazzi coinvolti nel tema del decreto sui limiti agli alunni cosiddetti stranieri in classe, non italofoni o almeno. Capiremo che cosa fanno, qual è la loro condizione, dove lavorano a Firenze e quali sono i loro problemi. E poi torneremo sulla vicenda dell'RSA alle Civette, la residenza per anziani che è in procinto di essere chiusa. C'è stata una presa di posizione importante da parte del presidente del quartiere 2 Campo di Marte, Michele Pierguidi, che sentiremo. Ha detto il comune faccia la propria parte, intervenga, si faccia sentire, altrimenti non riconosco l'autorità, come dire, e il valore del consiglio comunale. Partiamo però dal meteo del consorzio LAM, Roberto Varolani, che ringraziamo per l'attesa. Buongiorno.
6: Buongiorno a tutti, ben trovati.
8: Cosa ci riservano le prossime ore? Ci sono delle variazioni perché insomma sembra che siamo in una fase di stabilità meteorologica.
6: Sì, esattamente, continua la stabilità, l'alta pressione, un tempo praticamente estivo, solo al mattino le temperature sono un po' più fresche, ma insomma sfiorano i 30 gradi anche oggi, analogamente a ieri nella piana di Firenze e Prato. E Pistoia, condizioni destinate.

Tanta cronaca. La Repubblica e la Stampa aprono su la vicenda di Giulio Regeni, il ricercatore scomparso al Cairo 10 anni fa, poi si scoprì essere stato preso, arrestato, torturato e poi ucciso nelle mani delle forze di sicurezza e di intelligence egiziane. Ieri è arrivata una condanna da parte dell'Italia a 10 anni della vicenda per gli 007 degli egiziani e appunto però una condanna che non prevede la pena dell'omicidio. Si aprono la partita anche dei risarcimenti, soddisfatta la famiglia di fronte al muro che finora aveva alzato l'Egitto, l'Italia si è mossa, c'è appunto però l'incognita su risarcimenti. La Stampa: morte di Regeni, 10 anni per sequestro a 3007 egiziani, ma cade l'accusa di omicidio. Dalle pagine della Repubblica la decisione appunto della Corte, egiziani condannati, 10 anni per il sequestro, Giulio rapito dal regime, le emozioni dei genitori, chiedevamo la verità, abbiamo ottenuto giustizia, l'opposizione incalza, anzi scusate, prima il commento del procuratore generale Colaiocco, un verdetto storico, così lo Stato di diritto ha vinto contro ogni omertà. L'opposizione già incalza, il governo deve agire, ci vuole un'informativa in Parlamento, ma Tajani assolve il Cairo e getta un'ombra sulla partita dei danni, scrive Repubblica, citando la reazione del nostro ministro degli esteri dopo 11 anni quasi di silenzi, depistaggi, carte negate, uomini fatti sparire. C'è ora una sentenza, questo cambia tutto, scrive Repubblica. Finora l'Italia ha potuto tenere insieme la richiesta di verità e giustizia e la progressiva ricostruzione dei rapporti con Abdel Fattah al-Sisi. Adesso farlo diventa molto più complicato. L'Egitto non è più innocente. La giustizia italiana ha stabilito che uomini dei suoi apparati hanno sequestrato un cittadino italiano europeo, poi torturato e ucciso. L'Italia non può più comportarsi come se questo accertamento non esistesse. La strada stretta, chiara al governo. Il ministro degli esteri Tajani si è affrettato a dire che non è stato condannato l'Egitto, sono state condannate 3 persone, vedremo quello che succederà. Una difesa d'ufficio che però mette in chiaro la difficoltà dell'esecutivo Meloni e appunto si apre un altro tipo di partita, non più giudiziaria ma politica. Altre notizie della cronaca, Corriere della Sera. Test fantasma, analisi incrociate dei consulenti, caso Garlasco, com'è arrivata la procura a sostenere che sui pedali della bici di Alberto Stasi non c'era il DNA di Chiara Poggi, quindi sostanzialmente scagionando quello che era stato condannato, e si è fatto praticamente tutta la condanna in carcere per l'omicidio di Chiara, e svoltando decisamente verso la incriminazione di Sempio, che è il nuovo indagato. La difesa del generale dei RIS Garofano: quella traccia era sui pedali, credo ai miei collaboratori, sono stato indagato, lo escludo. E poi per Stasi, la cena con la legale, il lavoro in ufficio del giorno era svolto, ora si assumono le loro responsabilità. Sul fronte della difesa di Sempio, le accuse, l'impronta del piede sul luogo del delitto può essere la sua, ma la difesa dice non c'è nessuna prova. Altre notizie sono quelle dell'ultima ora che vi leggiamo dalla Repubblica. Mazzette, quindi tangenti per i lavori della TAV tra Napoli e Bari, 10 arresti, orologi di lusso e pacchi di Natale pieni di denaro. È un'inchiesta appunto che è emersa stamattina. Quindi mazzette nascoste nei pacchi regalo per Natale, orologi di lusso, persino sfruttamento dei lavoratori extracomunitari in un cantiere. Sono alcuni degli episodi al centro dell'inchiesta sui lavori per l'alta velocità tra Napoli e Bari, una delle opere pubbliche più importanti del paese, importo 5,8 miliardi di euro finanziati anche col PNRR. Dopo gli interrogatori preventivi degli indagati, la giudice Girardi ha firmato 10 ordinanze di arresti domiciliari, 5 misure d'obbligo di dimora, 2 obblighi di dimora accompagnati dalla sospensione per un anno dall'esercizio e altre 3 sospensioni, sempre della durata di un anno. Al centro delle indagini, condotte al nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, coordinata dal PM
Henry John Woodcock, presunto illecito a margine delle tratte che attraversano le province di Napoli, Avellino, Benevento, in particolare i cantieri delle tratte

0: Napoli, Cancello, Apice, Irpinia e Frasso, Telesino, Telese, San Lorenzo, Vitulano, la cui esecuzione è affidata a grandi raggruppamenti di imprese e consorzi, tra cui NACAF, Irpinia e AV e Telese. E appunto, secondo l'accusa, società Areco avrebbe beneficiato di affidamenti, informazioni sulle offerte concorrenti, corsie preferenziali nei pagamenti, emerse anche condotte che secondo i giudici avrebbero consentito alla società di contabilizzare lavori mai effettuati e ottenere pagamenti maggiorati rispetto al dovuto. Insomma, soldi pubblici dati insomma in modo illecito a privati in cambio ovviamente di ricompensa. C'è poi tutta la partita relativa a caro carburante e gli sconti nelle pagine dei quotidiani e soprattutto diciamo il riflesso locale che andiamo a vedere fra qualche istante.
1: Newsbox.
2: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
0: I titoli dei quotidiani locali toscani riportano diverse notizie interessanti, dominante però anche il tema che riflette quello nazionale, il caro dei carburanti, l'assalto in qualche modo, visto anche in Toscana, ai distributori delle compagnie Eni e P che ribassavano i prezzi. Prima però vi diamo conto di una notizia di cronaca che appunto riportano anche questa tutti i quotidiani. È una svolta in un'indagine lunghissima, quella sulla morte di David Rossi, il capo ufficio comunicazione di MPS, che precipitò dalla finestra di Rocca Salimbeni. Fu un suicidio, decisero, decretarono le prime indagini, andate archiviate, poi la battaglia della famiglia, un'apertura dell'inchiesta, un'inchiesta parlamentare che ieri è arrivata con una perizia svolta ad una nuova conclusione. Nessun suicidio, David Rossi da quella finestra è stato o lanciato o fatto comunque cadere. La morte di David Rossi, scrive la Nazione, aggredito da più persone, ha tentato di difendersi. La perizia voluta dalla commissione d'inchiesta dopo le simulazioni del RIS parla chiaro: sull'ex capo della comunicazione MPS ci sono lesioni non compatibili con la caduta, e su questo tutti i quotidiani hanno una notizia. David Rossi fu tenuto fuori dalla finestra e tentò di difendersi, poi appunto cadde, fu aggredito David Rossi, si scrive il Tirreno, la perizia riapre l'ipotesi di omicidio, e anche sulle pagine della Repubblica ritroviamo questa vicenda nelle cronache. Ma diciamo degli altri titoli, la Repubblica di Firenze, file ai distributori di Eni e IP, gli altri parlano di concorrenza sleale. Primo giorno dei prezzi ribassati scatena l'assalto degli automobilisti, spuntano i primi cartelli di esaurito, le associazioni benzinai contestano, non possiamo allinearci e ci rimettiamo soldi. E poi sul piede di guerra anche i tassisti, ma anche sul fronte diciamo interno. La Repubblica sempre, i tassisti che chiedono tariffe più alte, l'assessore dice non è ora questa la priorità. Corriere Fiorentino, caro benzina, in coda per lo sconto, anche a Firenze e in Toscana, fila distributori Eni, c'è chi finisce subito le scorte di diesel, automobilisti soddisfatti, meno i gestori, lavoriamo di più con meno guadagno. Bene, ora agire sulle accise, dice Gianni al governo. Altra notizia di Corriere Fiorentino invece riguarda l'aeroporto, nuova pista per l'aeroporto, battaglia al TAR e città spaccata, perché ci sono alcuni che hanno presentato memorie ad opponendum, ad adiuvandum rispetto al ricorso, oppure dalla parte invece di Toscana Aeroporti. Stessa notizia che torna anche sulle pagine della Nazione di Firenze. La guerra su Peretola, ecco chi si sfida, il fronte del no prepara la battaglia in vista dell'udienza del 22 ottobre. La nuova pista non si farà, ma si allarga anche il partito del sì, con 13 enti che sostengono il progetto e si oppongono al ricorso dei comuni della Piana. E poi anche la notizia della Nazione sulla benzina, la corsa al pieno. 9:18 minuti, qualche istante, e parliamo invece di politica fiorentina.

0: Newsbox.
1: Ancora qualche istante prima di parlare di politica fiorentina, rimaniamo sugli altri titoli dei quotidiani di quest'oggi che si occupano della Toscana. Ripartiamo dal Corriere Fiorentino, vicenda del hotel SPA, spa, cioè La Calza, ovvero quello che doveva essere un centro benessere con foresteria, che poi in realtà si è rivelato essere un ristorante e un albergo to cure. La battaglia tra comune e proprietà va avanti, ci sono state numerose azioni e multe da parte dell'amministrazione comunale, ma sembra che poco sia cambiato. Scrive il Corriere Fiorentino: alla Calza si può ancora mangiare anche se non si è clienti della spa e del museo. Dunque il bistrò dell'ex convitto continua a servire clienti esterni nonostante i divieti comunali, le sanzioni della polizia municipale, riaccendendo il braccio di ferro con Palazzo Vecchio. La struttura di Domus Rex, vincolata a una destinazione d'uso direzionale accessoria alla spa, è da tempo al centro delle contestazioni per la somministrazione aperta al pubblico e l'attività ricettiva, però evidentemente appunto gli avvisi del comune non sono stati diciamo colti. Andiamo anche a vedere un l'altro titolo della Repubblica: narcotraffico, smantellate una rete di spacciatori, 14 persone arrestate. Il sì alla pista di Pietro arriva anche al Teatro Tenda. La CGL, un'opera che divide, è il tema invece sempre su Repubblica del ricorso alla pista dell'aeroporto. Altra notizia dalla Repubblica: tranvia in viale Don Minzoni, commercianti in agitazione, sono i temi che riguardano la costruzione della tranvia di Campo di Marte. Su invece la Nazione: Fiorentina, proposta definitiva per lo stadio, il secondo lotto del Franchi, la risposta del comune arriverà entro il 12 ottobre. La Nazione continua la sua inchiesta a tappe su Largo Annigoni e appunto gli architetti che parlano, intervistati dalla Nazione, parlano di una necessaria svolta green. Qualche istante ancora e poi parliamo di politica di Firenze e Consiglio Comunale.

0: News Box.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: 9:24 minuti, diciamo, la politica fiorentina. È stata una seduta effervescente quella del Consiglio Comunale di ieri, tanti temi sul tappeto, ci sono stati contrasti evidenti tra maggioranza e opposizione, ma anche all'interno degli schieramenti c'è fermento. Ne parliamo con Niccolò Gramigni, nostro collega, giornalista dell'ANSA e della Nazione. Buongiorno e ben ritrovato.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Partiamo proprio dalla vicenda un po' del Consiglio. C'era la questione della tranvia con da un lato il Comune che si è fatto sentire con delle uscite anche sulla stampa sull'avvio dei lavori della tranvia verso Campo di Marte a partire a novembre, però ci sono le preoccupazioni della popolazione, residenti, commercianti, chi usa i mezzi pubblici. C'è sul tappeto anche questa richiesta di referendum partita dal consigliere della lista Schmidt Sabatini. Che cosa è successo in Consiglio Comunale?
3: Beh, mi sembra che ci sia un clima abbastanza teso, forse come non mai, perché alcuni cittadini arrivano anche in Consiglio Comunale, ed è un po' la novità rispetto al passato, anche a lamentarsi. Ieri è stato più volte interrotto l'assessore Giorgio mentre parlava proprio della tranvia. Dall'altro lato il centrodestra cerca di organizzare anche un momento di referendum o di consultazione, però è un obiettivo molto ambizioso e non semplice, perché si devono raccogliere migliaia di firme e in questo momento non credo che ciò sia possibile, anche perché il Comune di Firenze da un lato anche giustamente continua a dire che nel programma di mandato di Funaro erano previste le linee della tranvia. Funaro ha vinto nel 2024 e quindi si semplicemente...
2: I tempi tecnici ci sono per il referendum, e dal punto di vista così giuridico è possibile fare un referendum su una cosa che sembrerebbe almeno decisa, almeno noi leggiamo, vediamo sui giornali i tracciati, si parla appunto dell'avvio dei lavori a settimane.
3: Sì, no, assolutamente, a livello di tempi tecnici ci sono. Il problema, secondo me, è raccogliere le firme necessarie anche, perché un conto è le polemiche che ci sono anche sui social, dove molti insomma si lamentano, un altro conto è poi arrivare anche a fare degli atti che sono un pochino più formali, no? Anche di protesta verso l'amministrazione, e secondo me questo non è facile, anche perché guardate che il centrodestra non è così unito come in molti insomma vogliono
2: perché far trapelare. Diciamo, tra i vari componenti della opposizione larga di centrodestra mi sembra siano volate parole insomma anche dure. Sabatini che parla di referendum, Draghi, Fratelli d'Italia in qualche modo lo zittisce, ma c'è stata una controreplica. Che sta succedendo in centrodestra fiorentino?
3: Beh, c'è una grande confusione all'interno dei Fratelli d'Italia, c'è anche un po' di gelosia tra consiglieri, perché chiaramente non tutti hanno lo stesso spazio. C'è un consigliere in rampa di lancio che è Kelly, e questo chiaramente crea un po' di nervosismo. Dall'altra parte Sabatini della lista Schmidt si fa un po' portavoce dei comitati senza però coinvolgere le altre forze di centrodestra, motivo per cui il consigliere Draghi, che è dei Fratelli d'Italia, lo ha un po' bacchettato, gli ha detto che prima di fare iniziative a nome di tutti dovrebbe cercare di coinvolgere maggiormente gli altri gruppi di centrodestra o comunque tutte le minoranze, cosa che invece non è stata fatta. Ecco, Sabatini da un lato cerca anche di fare le cose per ottenere dei risultati, però a mio modesto parere non comprende che non si può arrogare il diritto di parlare a nome dei fiorentini. Spesso dice: i fiorentini non sono d'accordo con la tranvia, ma non è così, è inesatto. Quindi bisogna anche nell'eloquio, bisogna stare attenti, perché comunque ci sono delle formule da rispettare. In questo momento la maggioranza dei fiorentini ha effettuato già una scelta, e se ci sono, ci saranno delle contestazioni, comunque non può essere, secondo me, Sabatini a farsi portavoce di tutti i comitati, perché in caso saranno le minoranze a doversi unire. La storia di questi ultimi mesi ci insegna che quando le minoranze sono andate insieme dalla sinistra di Palagi alla lista Smith, quindi sul caso Montedomini, qualche risultato in più si è avuto, perché se non altro c'è stato un consiglio comunale ad hoc ed una discussione ad hoc. Se invece le minoranze vanno divise perché Sabatini vuole un po' essere protagonista rispetto agli altri, questa era la critica di Draghi, che personalmente condivido, allora alla fine accadrà che non ci saranno dei risultati concreti.
2: Quindi, insomma,
3: me.
2: Questo dal punto di vista della strategia anche politico assembleare. Però le preoccupazioni un po' ci sono sulla tranvia, un po' trapelano anche da quel sondaggio che Ecolò ha diffuso formalmente in vista del suo appuntamento di metà ottobre sull'ambiente, sulle politiche sociali, però sembra che emergano anche qualche preoccupazione da rilevazioni interne, diciamo, della maggioranza. È un campanello d'allarme per la giunta? È possibile immaginare dei correttivi a quella che abbiamo imparato a essere il futuro percorso della tranvia, oppure non c'è più margine secondo te?
3: Secondo me è un campanello d'allarme. Vuol dire che non solo i problemi non sono dentro solo il centrodestra, ma sono anche nella coalizione di maggioranza. Detto questo, Giorgio, l'assessore, va dritto per la sua strada. Non credo che si faccia condizionare da qualche sondaggio interno di Ecolò o da parte di altri comitati. Per me lui va dritto, ma per una ragione politica, perché non andare dritto e cambiare tutto in corsa, oltre a un problema economico, visto che ci sono fermare i lavori, ad esempio, sarebbe un dramma dal punto di vista economico, ci sono delle penali, ma è un problema anche politico, perché cambiare in quel modo, in modo radicale, significa tornare indietro.
2: Anche un po' ammettere di sbagliato, ecco.
3: Certo, vuol dire che prima ho sbagliato qualcosa. L'assessore Giorgio, per come lo conosciamo noi, secondo te ha la possibilità di fare questo? Io non credo, non credo che tornerà indietro. Poi magari mi sbaglio,
2: certo.
3: Poi un conto è ascoltare, magari si può fare dei piccoli correttivi, ma piccoli correttivi non significa stravolgere il percorso, o che domani Funaro viene in sala stampa e dice ok, fermiamoci, la tranvia non si fa. Questo i gruppi di opposizione, le minoranze in generale, i comitati se lo devono scordare, perché la tranvia, finché c'è il centro-sinistra a guidare la città, si fa, va avanti. Poi, se nel 29 vince il centro-destra, faremo altre valutazioni, ma ad oggi questa non è la situazione. Bisogna vivere nel presente, non bisogna...
2: La dura legge della politica. Grazie Niccolò, ovviamente a te buon lavoro, a risentirci, insomma ci aspettano settimane sicuramente interessanti anche nel consiglio.
3: Grazie, ciao a tutti, ciao.
2: 9:32 minuti, ci fermiamo qualche istante, ma solo per la pubblicità, il traffico in tempo di muoversi in Toscana, e poi torniamo per parlare di decreto legge scuola, e in particolare quello che è il coinvolgimento nel decreto del ruolo degli insegnanti di italiano L2, la lingua seconda, l'italiano per gli stranieri, che dovrebbero essere coinvolti proprio in quei casi in cui quei limiti agli stranieri, ragazzi non italofoni, viene superato e si deve appunto intervenire con sostegno. Cerchiamo di capire cosa fanno, come funziona e appunto quali sono anche le loro richieste.
0: Torna a Day in the Life venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, 2 giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Cive e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. In A11 verso Firenze, code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 code in uscita a Calenzano provenendo da Roma. In A12 sulla diramazione per Livorno, incidente al chilometro 172 tra Stagno e Stagno Nord. Sulla Fipili in direzione Firenze, code tra Pisa Aeroporto e Pisa Nord Est, con code in uscita a Pisa Nord Est e code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare, rallentamenti tra Pisa Aeroporto e Pisa Centro. A Firenze è in atto un ciclo di asfaltatura in diverse strade del quartiere 4, che nei prossimi giorni coinvolgerà varie strade, tra cui via Signorelli, via Simone Martini, via Livorno e via Baccio da Montelupo. Info sui nostri canali social. Ed è tutto, buon viaggio!
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: 9:36 minuti, ancora Newsbox. Proseguiamo nella nostra sorta di inchiesta a tappe sulla vicenda del decreto legge scuola, quello che il governo ha approvato nella settimana scorsa e che riguarda i limiti dei cosiddetti alunni stranieri nelle classi, 30%. Stranieri, poi bisogna capire cosa vuol dire, e in particolare nel decreto, poi quando l'abbiamo letto, vuol dire studenti dei primi anni di ciascun ciclo, non italofoni, cioè con grossi problemi con la comprensione italiano, e che non abbiano frequentato 2 anni di scuola d'infanzia nel caso dei bambini che si iscrivono alla scuola primaria elementare, oppure almeno 3 anni di scuola prima di approdare al primo anno della scuola secondaria inferiore o superiore. Questo, diciamo, la platea a cui si applicherebbe il decreto legge scuola sui cosiddetti limiti agli stranieri nelle classi. C'è anche un'altra componente interna al decreto che riguarda gli aiuti che devono essere offerti ai ragazzi che hanno delle difficoltà, e anche alle loro famiglie, va detto. Ci sono infatti in decreto alcuni fondi stanziati a sostegno appunto dell'insegnamento della lingua L2, che è la lingua l'italiano lingua seconda, vuol dire l'italiano per gli stranieri in soldoni. Sul territorio a Firenze questi centri per l'insegnamento dell'italiano agli stranieri ci sono, ce ne sono alcuni. Uno di questi è il centro Gandhi, che opera nel quartiere 5. Parliamo con Francesca Manueli, che è una delle insegnanti che opera nella zona delle piagge. Buongiorno e ben trovata.
3: Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti.
2: È un po' una realtà che esula dalla scuola ufficiale, ma è importante, poco conosciuta. Proviamo a spiegare in che cosa consiste il suo lavoro. Lei dove lavora, quali sono i suoi studenti, le sue classi, come si svolge il suo lavoro?
3: Sì, allora volevo precisare appunto che i centri di alfabetizzazione a Firenze sono 3: il centro Ulisse, il centro Giufà e il centro Gandhi, dove appunto io lavoro. Il centro Gandhi si occupa delle scuole primarie e secondarie di primo grado, in parte anche di alcune scuole secondarie di secondo grado del quartiere 5. Io nello specifico lavoro all'interno di alcune scuole nella zona nord-ovest della città, quindi zona Brozzi, le piagge.
2: I suoi studenti chi sono, quindi?
3: Allora, i miei studenti sono per la maggior parte di provenienza cinese, quindi sinofoni, parlano la lingua madre è la lingua cinese, perché in questa zona di Firenze, al confine appunto del comune, la maggioranza delle persone non italofone appunto hanno quella provenienza, e il nostro lavoro si svolge in strettissimo rapporto con le scuole. Lavoriamo all'interno delle scuole pubbliche con bambini e ragazzi che frequentano le scuole pubbliche, quindi è un servizio completamente inserito all'interno del percorso scolastico degli studenti, in strettissimo rapporto con il percorso curricolare e scolastico pubblico.
2: Quanti sono i ragazzi che segue ogni giorno normalmente, quotidianamente?
3: Allora, io personalmente in totale annualmente seguo circa 70 ragazzi, sia della primaria che della secondaria di primo grado. E Il nostro lavoro, appunto, come dicevo, si svolge all'interno dell'orario scolastico, con gruppi, laboratori linguistici vengono chiamati in questo modo, perché il tentativo appunto è quello di utilizzare anche modalità laboratoriali che permettono a tutti di sentirsi coinvolti nel percorso dell'acquisizione linguistica. E sono gruppi di ragazzi di livello linguistico che insieme a noi, docenti facilitatori appunto di questo servizio dei centri di alfabetizzazione, fanno un percorso di acquisizione linguistica, ma anche di acquisizione dell'abilità della lingua dello studio, perché c'è anche una importante differenza, no, fra l'acquisizione della lingua di base e poi l'acquisizione della lingua dello studio.
2: Certo.
3: Chi ha figli che frequentano magari la scuola secondaria di primo grado si sarà accorto del salto anche, no, del cambiamento anche del linguaggio dei libri,
2: certo,
3: di testo, eccetera, che creano ulteriori difficoltà per chi non ha l'italiano come lingua madre.
2: Questi ragazzi, più o meno, si può fare un identikit, cioè chi sono? Sono quelli che arrivano in corso d'anno, sono diciamo, come una certa narrazione vuole, ragazzi che parlano solo la loro lingua in casa e quindi hanno difficoltà, diciamo, sono isolati con i loro compagni, o sono altri tipi di categorie?
3: Sono varie, molteplici. Sono sicuramente anche bambini e ragazzi che arrivano non sempre in corso d'anno, anche all'inizio dell'anno, nel periodo estivo, e che quindi hanno bisogno di un sostegno immediato proprio per acquisire la lingua di base. Ci sono però anche molti studenti che hanno necessità di consolidare la lingua per fare anche una carriera scolastica soddisfacente, sia per loro che per le famiglie che per la società tutta, e che quindi hanno bisogno di un sostegno ulteriore per affrontare appunto la lingua dello studio e le materie scolastiche, via via nell'avanzare della carriera scolastica diventano più complesse, e quindi c'è necessità anche di fornire e dare un sostegno a ragazzi che si trovano in questa situazione.
2: Lei ha detto segue 70 ragazzi, quanti invece il centro Gandhi nel suo complesso, e se lo sa, quanti sono questi ragazzi a livello del comune di Firenze?
3: Allora, a livello comunale sì, gli studenti che noi seguiamo sono circa 1200, quindi è uno sforzo imponente e proficuo, perché le scuole ormai da tanti anni, il nostro servizio c'è ormai da 26 anni, quindi da tanti anni le scuole apprezzano e hanno necessità di un servizio come questo. È un servizio prettamente comunale, quindi questa esperienza dei centri di alfabetizzazione c'è solo nel comune di Firenze, quindi potrebbe essere anche
2: una linea da seguire. Quindi voi venite pagati dal comune, sostanzialmente?
3: Noi veniamo pagati dal comune, sì, veniamo pagati dal comune e siamo dipendenti di cooperative, perché è un servizio che viene appaltato a delle cooperative. E sicuramente per un servizio come questo sarebbe necessario dei finanziamenti ulteriori.
2: Ecco, il governo nel decreto sembra scrivere che ci saranno 3,4 milioni di euro per il 2027 e 14 milioni di euro nel 2028 per attivare appunto corsi di potenziamento linguistico italiano L2. È una buona notizia? Sono cifre che possono in qualche modo rispondere alle necessità, oppure non so come
3: allora,
2: lo usate?
3: Se lo osserviamo dal punto di vista nazionale sono esigue, e bisogna vedere il governo come intende supportare questo l'insegnamento della lingua, non è chiaro, e quindi non...
2: Sì, appunto, dando questi soldi ai comuni che già di loro organizzano queste scuole, oppure in altro modo?
3: Poi verranno date ai comuni? Non lo sappiamo. Verranno potenziati altri tipi di interventi? Verrà sviluppato ulteriormente il potenziamento all'interno delle scuole? Perché ci
2: non
3: sono
2: lo sappiamo
3: anche,
2: insomma ancora.
3: Non sappiamo nulla, quindi non abbiamo strumenti per essere...
2: Da parte loro, nella dialettica diciamo politica, i comuni che anche come Firenze o Prato, che sono critici nei confronti di questo decreto legge, hanno ricordato la vostra esperienza di alfabetizzazione e quindi a fianco delle difficoltà linguistiche per l'integrazione. Ma è tutto rose e fiori, appunto, oppure insomma,
3: no,
2: anche voi vivete delle difficoltà, e quali, se nel caso?
3: Certo, viviamo delle difficoltà credo che si possano si possa affermare che il nostro servizio avrebbe bisogno di più ampi e ulteriori finanziamenti, che in questo momento il Comune non riesce a sostenere. Quindi ci sarebbe bisogno di sostegni anche a livello diverso da quello comunale, quindi anche a livello statale, cosa che per ora non è mai accaduta. Quindi non sappiamo. Sicuramente ci sarebbe bisogno di potenziare il servizio, di valorizzare maggiormente il ruolo degli insegnanti, dei docenti facilitatori e delle docenti facilitatrici, cioè di noi, degli insegnanti di lingua italiana L2, di appunto supportare sia economicamente che come valore.
2: Le faccio una domanda indiscreta: in media voi come appunto docenti facilitatori quanto prendete di stipendio al mese?
3: Allora, su un orario di circa 25 ore settimanali, sui 1000 euro. 1000,
2: non è semplice vivere.
3: Ecco. No, non è per niente semplice. E secondo noi sarebbe importante valorizzare questo ruolo anche come possibilità di riutilizzarlo e di ampliarlo appunto all'interno del Comune di Firenze in questo caso, ma poi in tutto il territorio nazionale, perché il nostro ruolo è davvero un ruolo che, ripeto, in strettissima collaborazione con gli insegnanti curricolari, ha però caratteristiche diverse che apportano un valore al percorso scolastico tradizionale e comunque dei ragazzi non italofoni. E l'importanza del lavoro che facciamo ricade anche sui ragazzi italofoni, cioè quelli che secondo il governo sarebbero messi da parte, insomma, all'interno delle classi, nelle quali c'è un numero abbastanza alto di ragazzi di provenienza non italiana, perché noi siamo sicurissimi e sicurissime di questo: il crescere all'interno di una scuola dove le provenienze sono molteplici arricchisce le persone, arricchisce il percorso scolastico, aiuta anche a creare cittadini attivi, cittadini consapevoli, che poi sono capaci anche di riutilizzare queste abilità nella loro vita futura. Quindi noi fortemente continuiamo a sostenere che la presenza di studenti non italofoni all'interno della scuola è una ricchezza, è un valore che chiaramente va gestito e affrontato con criterio e anche con appunto
2: risorse,
3: finanziamenti e risorse necessarie. E tutto quello che gli interventi che si intendono fare devono essere fatti conoscendo profondamente la realtà delle scuole e dei ragazzi non italofoni all'interno delle scuole stesse, perché e bisognerebbe esulare da lanciare slogan come si è fatto in questi giorni, senza conoscere profondamente le realtà.
2: Insomma, meno slogan e anche più attenzione alla concretezza e anche più soldi. Grazie a Francesca Emanuelli, vedremo insomma che poi come sarà declinato il decreto legge che deve anche essere firmato dal Capo dello Stato, e poi vedremo le sue conseguenze. Grazie ancora, buon
3: Vediamo
2: lavoro.
3: Bene,
2: ovviamente.
3: Grazie molte, grazie a voi.
2: 9:50 minuti, qualche istante e poi altro approfondimento. Torniamo sulla RSA Le Civette, perché è stato uno dei temi caldi anche di ieri.

0: Newsbox.
1: 9.51 minuti ancora Newsbox con i nostri approfondimenti. Torniamo su una vicenda che abbiamo trattato molte volte negli ultimi giorni, la vicenda della RSA Le Civette, una residenza per anziani nel quartiere 2 Campo di Marte, nel complesso di San Salvi. Lì l'ASL lo ha comunicato, come temevano le famiglie degli ospiti, degli anziani ospiti, entro poche settimane la struttura andrà chiusa per lavori di ristrutturazione. Non si sa se verrà aperta, ma dai documenti sembrerebbe emergere che è destinata ad altro utilizzo, quindi non più RSA ma ad altro. Questa diciamo avviso coinvolge 19 anziani che sono lì ospiti, che quindi dovranno essere ricollocati, ma anche 26 dipendenti della struttura gestita dall'azienda Proges, che ha già dato la lettera di licenziamento perché quella struttura non verrà utilizzata e l'azienda non ha altre diciamo possibilità di ricollocamento per loro. Quindi si apre la partita di trovare un lavoro e un ammortizzatore sociale adatto. Si è mobilitata su questo la cittadinanza, i familiari riuniti in un comitato, i lavoratori sostenuti dai sindacati CGL e CUB, ma anche il quartiere 2, che ha con una mozione all'unanimità chiesto che la RSA Le Civette non chiuda. Ieri si è fatto sentire anche il presidente del quartiere 2, Michele Pierguidi, che ha avuto parole dure. Quello che è in atto su San Salvi è una vera e propria eliminazione inaccettabile dell'unica e storica struttura residenziale per anziani interamente pubblica sul nostro territorio. Un atto gravissimo. Ne parliamo proprio con lo stesso Michele Pierguidi, presidente del quartiere 2. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Senta, perché è così arrabbiato? Lì assicura la regione, c'è un dialogo in corso, il comune ha detto...
2: Con chi è il dialogo in corso?
1: Ci sarà un altro incontro, si troveranno delle soluzioni per ricollocare queste persone.
2: Guardi, io sono proprio arrabbiato perché c'è un dialogo in corso. Cioè, lì non si dovrebbe nemmeno avere un dialogo in corso, lì ci sono Le Civette. Nel 2023 si è detto che c'era da fare i lavori non sono stati fatti, nel 2026...
1: E nel frattempo sono state allontanate una parte delle persone.
2: Bravissimo. E nel 2026 si scopre che i lavori servono per fare altro e si manda via 19 persone. Io mi stupisco che ci siano dei colloqui, perché non c'è da parlare con nessuno. C'è da fare quello che c'è da fare, quindi da fare velocemente i lavori per rimettere a posto Le Civette, da mettere gli attuali ospiti nei locali rimessi a nuovo, rifare i lavori dove sono adesso gli ospiti e riportare a 60 posti Le Civette. Questa è l'unica cosa che c'è da fare. Ma di che si deve parlare? La sindaca di Firenze e l'assessore Paolesu di cosa devono parlare? Non devono parlare di niente, devono soltanto dire: rispettate le parole, fate quello che dovete fare, punto, fine.
1: La versione è quella che decide l'ASL e il comune non ha potere, è così?
2: Allora c'è qualche problema. Se il comune di Firenze non ha voce in capitolo, vuol dire che ci sta un problema.
1: Cioè che non riesce a farsi sentire, perché ci sarebbe la possibilità, secondo lei, di fare pressione o comunque...
2: Non c'è da fare pressione. C'è da dire: Le Civette rimangono lì e rispettate le parole, riportatele a 60, non c'è da fare pressione. C'è da dire quello che si deve fare, e il Comune di Firenze è il Comune di Firenze, ok?
1: Lo
2: deve far valere in tutte le sedi opportune essere il Comune di Firenze.
1: Leggere le dichiarazioni del capogruppo del PD Milani, che chiaramente esprime la posizione della maggioranza che sostiene la sindaca Funaro, dice: la nostra posizione è contraria a una chiusura.
2: Dove si parte con il però vuol dire però non ci deve essere. La posizione è contraria alla chiusura, punto, ok?
1: Il quartiere 2 ha approvato una mozione all'unanimità. La sua posizione mi sembra che l'abbia espressa in modo chiaro, nettissimo, è contrario a ogni chiusura. Cosa potete fare voi come quartiere? So che c'è anche una mobilitazione che si va organizzando, un presidio, se non sbaglio, venerdì prossimo.
2: Noi come quartiere faremo cambiare idea alla regione, punto, fine.
1: E come?
2: Dicendo che quello che stanno facendo non lo possono fare.
1: Ci sarà anche lei in piazza in questo presidio?
2: Ma se ci fosse da andare in piazza, cosa io spero di evitare, non solo andrò in piazza, porterò i miei figli, porterò la mia nipotina, porterò tutte le persone che vogliono bene a San Salvio, alle Civette e alle strutture pubbliche. Alle strutture pubbliche, pubbliche, che è un valore che non ci possiamo dimenticare.
1: Anche alla luce appunto dell'invecchiamento della popolazione e della necessità crescente di questo tipo di servizi, però le metto sul piatto anche quello che succede. Una regione toscana, che è quella che finanzia la sanità, che ha sempre meno soldi, problemi di bilancio. L'assessore Moroni un giorno
2: soldi.
1: Sì e un giorno no.
2: E li
1: dice...
2: devono trovare i soldi per le civette. E li devono trovare i soldi per le civette.
1: Dice che ogni va ripensato il modello, anche le RSA vanno diciamo ripensate.
2: Se te nel 2023 mi dici di mezzo l'organico perché c'ho da fare lavori per rimettere a posto le civette e nel 2026 mi fai lavori per fare un'altra cosa e butti fuori i 19 che sono dentro rimasti, mi prendi in giro o fai la persona seria?
1: Questo è quello che effettivamente hanno detto anche...
2: No, mi risponda lei anche, mi risponda anche lei.
1: Io non rispondo, risponde ovviamente quello a cui
2: e
1: ha chiesto...
2: Secondo lei il Comune di Firenze si può far prendere in giro il Comune di Firenze?
1: Ma forse evidentemente, visto che proprio... Forse tutti stupidi non sono, c'è un modello in cui appunto questo pubblico, che lei ricorda, è un po' meno importante, si va verso altri tipi
2: ecco,
1: di modelli.
2: Ecco, allora questo modello va combattuto, ma va combattuto davvero. Davvero allora bisogna fare la resistenza.
1: Insomma,
2: davvero bisogna fare la resistenza. Perché oggi ho visto anche delle parallelismi, no? Con quelli, dice, si chiama raccolta, per la Gran Via non si chiama raccolta. La Gran Via... si è presentato una coalizione, aveva nel programma di fare la Gran Via, va bene? Ok? E viene fatto quello che si è detto nel programma, quindi siamo coerenti col programma. A San Salvi c'è un programma per San Salvi, ma nel programma non c'era lo smantellamento delle civette. Quindi per questo si chiama raccolta le persone.
1: Pacta sul servanda, come dicevano i latini, insomma. I patti vanno rispettati. Lei ha già nel metto in testa, insomma, quindi la risentiremo.
2: Ah, io spero di no, spero che domani esca il presidente della regione o la sindaca dicendo le civette vanno avanti, anzi si porteranno a 60, 100, 160, queste cose lì. Ecco. Io mi auguro che non ci sia bisogno di andare in piazza per una cosa così ovvia.
1: Vedremo cosa succederà. Grazie per ora Michele Perguidi, presidente del quartiere 2 Campo di Marte. Gireremo se possibile appunto alle richieste, tanto chiaramente le istituzioni l'hanno già ben sentite, ma insomma cercheremo di capire se arriverà una risposta anche su questo fronte da Regione, ASD e Comune. 9:59 minuti, noi ci fermiamo con il nostro Newsbox, lasciamo la linea ora alle notizie dall'Italia e dal mondo, poi arriva l'agenda eventi Luci della Ribalta, nel pomeriggio alle 15 Sputnik, le novità musicali presentate da Martina Agnoletti, poi alle 16 le notizie di approfondimento e di aggiornamento dell'attualità locale con Nova Radio News. Newsbox torna domani 9:05 minuti. Un saluto da Riccardo Pinzauti, rimanete in sintonia sulle nostre frequenze.
0: Newsbox,
3: notizie, cultura e approfondimenti da Firenze e Toscana.
4: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
5: Bentrovati all'ascolto da Daniela Ubaldi, operazione della Guardia di Finanza di Napoli che ha messo nel mirino la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Notificate 20 misure cautelari personali nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali, corruzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti sono tra i reati contestati. Il GIP ha disposto anche il sequestro preventivo del profitto dei reati di corruzione. Secondo gli inquirenti sarebbe stato usato nel caso di una tratta specifica del calcestruzzo di scarsa qualità. Le mazzette erano nascoste anche nei panettoni regalati a Natale. Garlasco, sulla base delle nuove consulenze depositate con accertamenti integrativi nella nuova inchiesta, è compatibile con il piede di Andrea Sempio l'impronta del killer, quella scarpa con la suola a pallini che compare sulla scena del crimine. Così la procura di Pavia, che ha chiuso le indagini durate 18 mesi nei confronti di Sempio e ha emesso un dettagliato comunicato stampa. La difesa ha 20 giorni di tempo per esaminare gli atti e presentare una memoria. L'avvocato Angela Taccia intanto sottolinea: non ci sono nuovi elementi di prova. Da specifiche analisi sui raw data relativi alle indagini del RIS di Parma emergono poi controanalisi che smentiscono la presenza del sangue di Chiara Poggi sulla bicicletta di Alberto Stasi, risultanze idonee a scagionare 19 anni fa il fidanzato della giovane, scrive la procura, che poi è stato condannato a 16 anni di carcere per l'omicidio. Si profila un nuovo scontro sul caso Regeni. Tre agenti dei servizi egiziani condannati ieri in contumacia a 10 anni di carcere dalla Corte d'Assise di Roma nel processo sul caso del ricercatore italiano sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Assolta una quarta persona, non accertata la responsabilità dell'omicidio. La legale della famiglia, Alessandra Ballerini, ha chiesto al governo di prenderne atto, procedendo con la richiesta di risarcimento, ma anche la rottura dei rapporti con l'Egitto. Sono state condannate 3 persone in primo grado, non un paese, frena il ministro degli esteri Tajani. La procura di Roma va verso il ritiro della richiesta di archiviazione sulla strage di Ustica del giugno 1980, quando un 19 precipitò nel Tirreno causando la morte di 81 persone. L'ambasciata francese avrebbe trasmesso alla Farnesina la disponibilità a trasferire tutta la propria documentazione, cosa che nell'udienza di domani a Roma potrebbe tenere aperti 2 fascicoli di indagine del 2008 e del 2022 contro ignoti. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
6: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei 2 progetti finanziati dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro-Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
5: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
4: Nova Radio Città Futura.
7: Community Radio. Community Radio.
8: Torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze, Music Pool e La Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxhall.it.
9: Luci della ribalta.
10: L'agenda eventi di Nova Radio.
11: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Al Cinema Astra alle ore 21 i Fratelli Segreto di Francesco Ferrone e Michele Manzolini. Proiezione in versione italiana con i sottotitoli in inglese, alla presenza del regista Federico Ferrone. A Palazzo Strozzi prosegue la mostra Broken, il potere del frammento, con più di 80 opere da tutto il mondo, ingresso ridotto per i soci Arci. è visitabile dal 28 di settembre in Palazzo San Giorgio sul Lungarno Serristori, la nuova sede dell'Associazione per l'Arte e la Cultura Collezione Casamonti, che ospita una raccolta di circa 250 opere dei maestri dell'arte italiana e internazionale. Sulle frequenze di Nova Radio alle 18.30 Florence Underground, alle 20 da Bosco e da Riviera.
9: Luci della Ribalta.
10: L'agenda eventi di Nova Radio.
4: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci. In direzione mare code tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli Valdarno. Spostandoci sulla 1 in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A11 in direzione Firenze, rallentamenti per il traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio Città Futura.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Troppo brutta per essere vera, l'Italia ha finito al tappeto col Belgio venerdì scorso a Roma. Molto bella quella che ieri ha dato spettacolo in casa della Turchia nel secondo match di Nations League. Un 4-1 che rasserena l'ambiente azzurro. Da Bursa, Maurizio Pizzoferrato.
2: L'Italia che non ti aspetti ci fa stropicciare gli occhi nel catino bollente di Bursa, primo tempo stellare degli azzurri che hanno terminato la prima frazione sul 3-0. Il poker italiano porta la firma di Bastoni, Frattesi, Caiode, il migliore della truppa e più Esposito. Per la Turchia è illusorio il gol di Yılmaz. Ma cosa è cambiato rispetto alla brutta sconfitta con il Belgio, oltre a qualche uomo in campo? Parola a Roberto Mancini.
3: Niente è cambiato, sono stati bravi, avevamo giocatori un po' freschi, un po' diversi, però sono stati bravi perché non era una partita così semplice, scontata, è stata così perché hanno fatto tutto molto bene.
2: Fischi dei tifosi turchi alla squadra, richiesta di dimissioni per Vincenzo Montella, che però non ha nessuna intenzione di mollare.
4: Sono motivato a continuare perché siamo arrivati insieme qua. Ci stiamo abituando a questo livello e credo che anche i ragazzi debbano in qualche modo essere orgogliosi e capire cosa è mancato.
2: Ora l'Italia terza nel girone di Nations League, venerdì a Parigi, crash test con la Francia, che forse dopo la notte di Bursa fa meno paura.
1: Appuntamento dunque fra 3 giorni allo Stade France per gli azzurri rientrati nella notte a Coverciano, dove oggi alle 17 è in programma un allenamento a porte chiuse. Il gruppo ritrova i 10 calciatori che non hanno partecipato alla trasferta turca. Azzurri terzi nel girone, sentivate, dominato dalla Francia a punteggio pieno. Dopo l'1-0 al debutto in Turchia, la squadra di Zidane centra un altro successo in trasferta battendo il Belgio con l'identico punteggio. Rete della vittoria dei transalpini siglata all'88esimo da Olise. Nella Lega B, Bosnia e Svezia vincono rispettivamente 4-2 in Romania e 3-1 in casa con la Polonia, doppio 0-0 in Georgia, Ucraina, Irlanda del Nord, Ungheria. Stasera tornano in campo i campioni del mondo dopo lo spettacolare 3-2 in casa dell'Inghilterra. La Spagna ospita la Croazia, seconda uscita anche per gli inglesi attesi dalla Repubblica Ceca. Basket, archiviata la prima giornata del campionato di Serie A, serata europea incentrata sul derby italiano. Si gioca Olimpia Milano, Virtus Bologna, sconfitte al debutto rispettivamente da Partizan e Fenerbahce. Al Forum di Assago, palla 2 alle 20:30. 2 italiani in campo anche in Eurocup, alle 18 Trento attesa in Lituania dal Neptunas, mentre alle 20:30 Venezia ospita i tedeschi del Francoforte. Tennis, ultimo atto per 2 tornei cinesi, Hurkacz-Davidovic-Fokina e la finale a Chengdu. A giocarsi il titolo ad Hangzhou saranno invece Medvedev e Rublev. Da giovedì il via al torneo di Pechino con 2 azzurri nei tabelloni principali. Flavio Cobolli sfiderà al primo turno il russo Safiullin. Per Jasmin Paolini debutto direttamente al secondo turno contro la vincente del confronto tra l'Ucraina Snigur e una qualificata. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio.
7: Associazioni in radio. Associazioni in radio. Per conoscere il volontariato in Toscana. A cura di CESVOT.
8: A Lucca un'opportunità per fare musica, soprattutto rivolta a bambini e ragazzi, è costituita dal coro Arcobaleno. Ce ne ha parlato la sua direttrice, Cristina Torselli.
9: Questa esperienza è nata nel 1994. Piano piano, insomma, si è accresciuto. Prima è partito come un piccolo gruppo di ragazzi che volevano cantare insieme, insomma, che avevano piacere di stare insieme e di cantare, facendo anche, insomma, volontariato, perché la prima fu una raccolta fondi da inviare in Africa, in Sud Sudan. Poi è diventata una cosa sempre più importante e sempre più grande. Il nostro coro è formato da bambini e ragazzi, dai, diciamo, 5 ai 16-17 anni. La nostra attività non è solo canto, è anche attività musical, facciamo del tutto, appunto, inediti, anche scritti apposta per noi. Abbiamo cominciato praticamente con la collaborazione di Francesco Rinaldi, che è un autore dello Zecchino d'Oro che ha vinto diverse edizioni. L'abbiamo conosciuto perché a quel tempo mio fratello, che è Nicola Storcelli, vinse con Corri Topolino lo Stecchino d'Oro, e quindi siamo entrati appunto in contatto col mondo dell'Antoniano, insomma abbiamo un po' ecco respirato questo bell'ambiente che era quello lì dell'Antoniano che abbiamo conosciuto, e lì è nata una collaborazione molto bella. Rinaldi è un bravissimo autore, cioè straordinario anche dal punto di vista umano, ha scritto diversi musical per noi, alcuni musical sono stati scritti da lui, alcuni abbiamo scritti noi, alcuni l'ho scritti io, e comunque ecco è cominciata questa cosa piano piano, dal coro si è allargata e è diventata anche una realtà proprio per fare musical.
8: Penso che sia anche un modo di fare anche cultura didattica legata alla musica, che è un passaggio che forse ultimamente sta un po' mancando a livello proprio di formazione di bambini e ragazzi.
9: Quello che noi ci interessa è portare avanti, no? Oltre a iniziative che sono volte alla beneficenza e al sociale, però anche di portare avanti questi valori dell'accoglienza, l'amicizia, il bello dello stare insieme, quindi questi valori che sono importanti nella vita, condividere esperienze, progetti che sono sia divertenti ma sia anche formativi per i ragazzi, un arricchimento proprio anche a livello umano.
8: Il principale evento organizzato dal vostro coro si svolge nel mese di aprile, di cosa si tratta?
9: Praticamente ogni anno, questa è già la 28esima edizione, facciamo uno spettacolo per le scuole che si chiama Scuolidarietà, per offrire alle scuole praticamente dei buoni acquisto con cui possono comprare delle cose che sono utili alla didattica, a comprarle appunto gratuitamente grazie ai proventi di questo spettacolo. Questo spettacolo quest'anno viene fatto il lunedì, perché viene sempre fatto di lunedì 19 aprile, con due appuntamenti. Uno la mattina alle 10, in cui sono invitate praticamente tutte le scuole che vogliono partecipare della provincia, di Lucca, ma anche di fuori. E il pomeriggio alle 2:15, che c'è sia per le scuole che hanno rientro, sia per la cittadinanza. Quest'anno facciamo Cucciolo d'Uomo, che è ispirato al racconto del libro della giungla, no? Di Kipling, scritto proprio da Francesco Rinaldi.
8: Alcuni riferimenti per entrare in contatto con la vostra associazione.
9: C'è la mail che è info@coroarcobalenolucca.it, sulla pagina Facebook o sulla pagina Instagram Coro Arcobaleno Lucca. Poi abbiamo il nostro canale YouTube, c'è il nostro sito che è www.coroarcobalenolucca.it.
7: Associazioni in radio. Associazioni in radio. Per conoscere il volontariato in Toscana. A cura di CESVOT. Torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze Music Pool e La Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura, nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxhall.it.
6: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, un chilometro di coda per un veicolo fermo o in avaria al chilometro 307 tra Firenze Sud e Incisa Reggello e rallentamenti per una perdita di carico tra Firenze Impruneta e Incisa Reggello. Sempre verso Roma, ma sul versante emiliano, rallentamenti per una perdita di carico tra Sasso Marconi e il bivio con la variante di Valico La Quercia. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Ed è tutto, buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Torna a Day in the Life, venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.
3: What's up? Ultime uscite su Nova Radio.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ben trovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Caro Carburanti, dopo Eni anche Q8 Italia raccoglie l'invito del governo e applica un price cap sulla benzina e sul gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Lo comunica il colosso che si impegna a supportare gestori e partner per garantire la sostenibilità economica della filiera. Intanto, dopo le lunghe code e i sold out di ieri ai distributori di Eni Live, anche i distributori a marchio IP hanno iniziato ad applicare un tetto ai prezzi di carburanti per volere della controllante azzera Socar. Il Mimit registra con il suo osservatorio un effetto virtuoso con prezzi in ribasso in generale. Oggi benzina self in autostrada sotto i 2,2 euro, gasolio a 2,383 euro. E mentre la Premier Meloni ringrazia per l'ascolto delle indicazioni del governo, il ministro Pichetto Fratin annuncia dal 6 ottobre continuerà lo sconto sul gasolio. Le associazioni di categoria però sono sul piede di guerra con gestori che denunciano il rischio di concorrenza sleale. Assotir ha convocato una conferenza stampa poi per fare il punto sulla crisi del caro gasolio e presentare all'esecutivo un pacchetto di richieste per la tutela delle imprese. Esasperati per l'assenza di risposte invece, gli autotrasportatori siciliani hanno proclamato il fermo dei trasporti e il blocco dei semirimorchi nei porti della Sicilia dal 16 al 20 ottobre. Il caso di madre e figlia avvelenate dalla ricina a Pietracatella. Blitz stamane degli agenti della squadra mobile di Campobasso nello studio del marito e padre delle due vittime, Gianni Di Vita, che come commercialista ha gli uffici proprio di fronte all'abitazione di famiglia. Non è chiaro se nella perquisizione abbiano sequestrato del materiale o se abbiano svolto invece altre attività mirate. L'uomo intanto è stato accompagnato in questura. Si ignorano i motivi. Al momento nel fascicolo per duplice omicidio della procura di Larino non ci sono indagati. Denaro, regali e favori in cambio di affidamenti e pagamenti più rapidi è il presunto sistema al centro dell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli sugli appalti per l'alta velocità Napoli-Bari. La Guardia di Finanza partenopea ha notificato 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali. Secondo gli investigatori, una società fornitrice dei cantieri sarebbe stata favorita nell'assegnazione di lavori e subappalti e nell'accelerazione dei pagamenti. In cambio, alcuni responsabili avrebbero ricevuto denaro e regali, tra cui orologi di pregio, telefoni cellulari e viaggi all'estero. Un altro filone dell'inchiesta riguarda la scarsa qualità del calcestruzzo impiegato nelle opere, riscontrato anche l'impiego irregolare e lo sfruttamento di lavoratori extracomunitari con turni di lavoro fino a 20 ore al giorno. La dolce vita e la Roma dei VIP e della politica perde un testimone importante. È morto all'età di 89 anni Umberto Pizzi, il fotografo che dalla Hollywood sul Tevere all'ascesa di Berlusconi fino alle feste in stile La Grande Bellezza ha raccontato 60 anni di storia italiana. Lo annuncia il sito del Fatto Quotidiano con cui collaborava da oltre 10 anni. Classe 37, Pizzi aveva iniziato a fotografare nel 68 seguendo divi e scandali con scooter e macchina fotografica al collo. È stato anche fotoreporter di guerra per la FAO in Iraq, Iran, Turchia, Siria e Giordania. Negli anni 2000 ha collaborato con il sito Dagospia pubblicando libri in stile Cafonal. Ed è tutto per questa edizione, più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma si segnalano rallentamenti per un veicolo fermo o in avaria tra Valdarno e Arezzo. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni stanotte in orario 22:06 in A11 sarà chiuso lo svincolo di Prato Est in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Pisa. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

0: torna a Day in the Life venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina. Due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxsol.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027. Luci della ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Al Cinema Astra alle ore 21 i Fratelli Segreto di Francesco Ferrone e Michele Manzolini. Proiezione in versione italiana con i sottotitoli in inglese, alla presenza del regista Federico Ferrone. A Palazzo Strozzi prosegue la mostra Broken, il potere del frammento, con più di 80 opere da tutto il mondo, ingresso ridotto per i soci Arci. È visitabile dal 28 di settembre in Palazzo San Giorgio, sul Lungarno Serre Story, la nuova sede dell'Associazione per l'Arte e la Cultura Collezione Casamonti, che ospita una raccolta di circa 250 opere dei maestri dell'arte italiana e internazionale. Sulle frequenze di Nova Radio alle 18.30 Florence Underground, alle 20 da Bosco e da Riviera.
0: Luci della ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.

0: Agenda CESVOT. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
1: Caffè Scienza APS insieme ad Hauser Volontariato Toscana presenta il quarto festival dei caffè scientifici italiani su benessere e invecchiamento, con una serie di incontri a Sesto Fiorentino e Firenze dal 1 al 16 ottobre. Per informazioni www.caffescienza.it. Sofia Aurea APS presenta Aurea, Fiera della Prevenzione e del Benessere, uno spazio in cui la medicina occidentale e le discipline olistiche possono incontrarsi e dialogare con un approccio aperto e attento alla persona. L'iniziativa è in programma il 7 e 8 novembre presso il Centro Rogers in Piazza della Resistenza a Scandicci. La pubblica assistenza di Pienza cerca volontari per attività di protezione civile. Per informazioni si può chiamare il numero di telefono 0578 749 131.
0: Agenda CESVOT. Gli appuntamenti del volontariato toscano. Run around, run away.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Siamo al traffico ferroviario per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante i mesi estivi. È possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. La riduzione riguarda diverse tipologie di abbonamento che comprendono il mese di ottobre: settimanali, mensili, annuali, sovraregionali, Pegaso. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio.

altro che il denaro. E pensa che la statura morale di una persona equivale al suo capitale. E c'è gente che vuole tutto quello che gli passa sotto il naso, perché non sa cosa vuole. Quando cominceranno a vedere il mondo in un modo diverso,

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Dopo l'Eni anche Kuwait Italia raccoglie l'invito del governo e applica un price cap sulla benzina e sul gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Intanto, dopo le code, i sold out di ieri ai distributori di Eni Live, anche i distributori a marchio IP hanno iniziato ad applicare un tetto. Il Mimit con il suo osservatorio registra un effetto virtuoso. Oggi benzina self in autostrada sotto i 2,2 euro, gasolio a 2,383 euro, mentre il ministro Pichetto Fratin annuncia dal 6 ottobre continuerà lo sconto sul gasolio. Associazioni di categoria però sul piede di guerra, con i gestori che lamentano la distorsione del mercato e la concorrenza sleale. Assopetroli e Assoenergia chiede di estendere le misure di calmierazione e gli sconti anche alle vendite all'ingrosso e agli operatori indipendenti. Assotir intanto chiede tutele per le imprese dell'autotrasporto strangolate dal caro gasolio. Gli autotrasportatori siciliani incroceranno le braccia dal 16 al 20 ottobre. Corruzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti sono i reati contestati ad imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. La Guardia di Finanza ha notificato 20 misure cautelari. Sentiamo Laura Carchidi.
2: Denaro, regali e favori in cambio di affidamenti e pagamenti più rapidi è il presunto sistema al centro dell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli sugli appalti per l'alta velocità Napoli-Bari. La GDF partenopea ha notificato 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali. 10 sono finiti agli arresti domiciliari. Secondo gli investigatori, una società fornitrice dei cantieri sarebbe stata favorita nell'assegnazione di lavori e subappalti e nell'accelerazione dei pagamenti. In cambio, alcuni responsabili avrebbero ricevuto denaro e regali, tra cui orologi di pregio, telefoni cellulari e contanti nascosti nei panettoni e tra i biscotti dei box natalizi. Un altro filone dell'inchiesta riguarda la scarsa qualità del calcestruzzo impiegato nelle opere, circostanza definita di straordinaria gravità dal GIP. Le indagini hanno riguardato anche la gestione dei materiali di scavo, sarebbero stati smaltiti come rifiuti non pericolosi, detriti contenenti tracce di amianto. Riscontrato poi l'impiego irregolare e lo sfruttamento di lavoratori extracomunitari, in particolare nel cantiere di Grotta Minar, in provincia di Avellino, con turni di lavoro fino a 20 ore al giorno e in alcuni casi con appena 3 o 4 ore di riposo, contestate retribuzioni inferiori ai minimi contrattuali e violazioni delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza.
1: Il caso di madre e figlia avvelenate dalla ricina, Pietra Catella, blitz stamane degli agenti della squadra mobile di Campobasso nei due studi del marito e padre delle due vittime, Gianni Di Vita, che come commercialista ha uffici anche di fronte all'abitazione di famiglia. L'uomo è stato poi accompagnato in questura, al momento nel fascicolo per duplice omicidio della procura di Larino non ci sono indagati. Non fu suicidio, ribadiscono in audizione alla Camera i consulenti nominati dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, morto nel 2013 precipitando dalla finestra del suo ufficio a Siena. Ieri nella perizia tecnica sono state evidenziate lesioni corporee non compatibili con la caduta e probabilmente provocate dall'aggressione da parte di almeno due persone. Oggi il dottor Robby Manghi ha seccamente contestato anche le disamine psichiatriche che avevano indotto la magistratura ad archiviare il caso con la tesi del suicidio.
3: Tesi suicidaria sostenuta con un ampio dispiego di uomini e mezzi per 12 anni finisce già qui, perché con una idoneità psicolesiva, psichica vicina allo zero e per dire 0,1, nel momento che io ho una idoneità lesiva, psichica, ben dimostrato dallo specialista della disciplina coinvolta uguale a zero, cosa posso trovare io di lesività che giustifica un gesto autosoppressivo efficace, se non un falso?
1: La dolce vita e la Roma dei VIP e della politica perde un testimone importante. È morto all'età di 89 anni Umberto Pizzi, il fotografo che dalla Hollywood sul Tevere all'ascesa di Berlusconi fino alle feste in stile La Grande Bellezza ha raccontato 60 anni di storia italiana. La scomparsa annunciata dal Fatto Quotidiano con cui collaborava da oltre 10 anni. Classe 37, Pizzi aveva iniziato a fotografare nel 68 seguendo divi e scandali con scooter e macchina fotografica al collo. È stato anche fotoreporter di guerra per la FAO in Iran, Iraq, Turchia, Siria e Giordania. Negli anni 2000 ha collaborato con il sito Dagospia pubblicando i libri in stile Kafonal. La larga vittoria in Turchia restituisce fiducia alla nazionale che venerdì affronterà la Francia nel terzo incontro di Nations League. Roberto Mancini può lavorare con serenità in vista della trasferta parigina, mentre sulla panchina della Turchia vive un momento difficile Vincenzo Montella. Sentiamo Gerardo De Vivo.
4: Perdi e sei da licenziare, vinci e sei da santificare. Destino dei CT. Roberto Mancini passa dal KO col Belgio al largo successo in Turchia, con una certezza.
5: Credo che tutti abbiano a cuore la maglia azzurra, non ce n'è nessuno che non ha a cuore la maglia azzurra. E quando perdiamo siamo tutti molto dispiaciuti.
4: A far da contraltare i tormenti di Vincenzo Montella, due KO di fila della sua Turchia e i fischi di Bursa.
6: Ci stanno, dopo che le aspettative sono molto alte, capisco e comprendo gli umori, ma l'importante è non farsi travolgere.
4: E lui non si lascia di certo travolgere.
6: Sono motivato a continuare perché siamo arrivati insieme qua, ci stiamo abituando a questo livello e credo che anche i ragazzi debbano essere orgogliosi e capire cosa è mancato per lavorarci sopra e dimostrare di poterci stare.
4: Montella resiste mentre il sorriso ritrovato concede a Mancini una tregua filosofica. Tutto scorre.
5: Si può perdere una volta e vincere l'altra. Questo è il nostro percorso e sappiamo che potrà essere ancora così.
4: Azzurri sereni dunque almeno fino al prossimo, speriamo lontano, KO.
1: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

0: torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze Music Pool e La Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxhall.it.
1: Nova Radio Città Futura,

Un ragliante buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, trasmissione animalista, antispecista e vegan per vivere, pensare e agire cruelty free. Ci occupiamo dell'antica, contraddittoria, conflittuale e irrisolta relazione tra noi umani e le altre specie animali, facendo una importante premessa, cioè che anche noi umani siamo pienamente parte del regno animale, anche se per come ci comportiamo sembriamo ripudiare questa nostra appartenenza. In questa puntata, che è la numero 869, parleremo di fotografia naturalistica attraverso un'intervista a un fotografo e regista coraggioso. Parleremo di Brigitte Bardot, di caccia e di delfini. Il montaggio musicale della puntata e la ricetta cruelty free a tema saranno a cura di Gabriele Palloni. Speriamo di avervi incuriosito.

L'incontro con certi animali non umani può essere rivoluzionario. Il treno della vita può deviare la sua direzione. Se si ascoltasse con attenzione, potrebbero essere sentiti i rumori dei binari che si staccano e che si scambiano. L'incontro con l'animale non umano può diventare un nuovo scopo esistenziale. È questo che è accaduto a Paolo Rossi, naturalista, fotografo e regista. L'amico e attivista Pasquale, nostro corrispondente da Genova, ha realizzato questa intervista per Restiamo Animali.

0: Paolo Dossi, naturalista, fotografo, regista, si occupa di selvatici. Quando comincia ufficialmente il tuo lavoro sul tema selvatici?
1: Nel 2003, quando presentai una tesina alla scuola agraria intitolata Il ritorno del lupo sull'Appennino Ligure.
0: Dopo questa prima esperienza scolastica, diciamo, come è continuato il tuo rapporto con i lupi?
1: Volevo vederne uno a tutti i costi, quindi non feci l'università, ma mi misi subito sulle tracce di questo magnifico predatore nei boschi dietro casa, soprattutto in primavera e estate, addirittura a costo a volte di licenziarmi per cercare poi dei lavori nei mesi successivi, proprio allo scopo di fotografarlo e fotografarlo eticamente, cioè attraverso la conoscenza di questo animale, dei segni che lascia, dei suoi boschi e senza utilizzare alcun tipo di scorciatoia, come purtroppo sono a volte attrattivi o addirittura esche, che è di fatto in Italia illegale. La BBC si è interessata al mio lavoro, ha fatto una piccola intervista proprio venendo a cercare questo pazzo genovese che ha abbandonato un lavoro normale per dedicarsi all'attesa e alla fotografia di lupi.
0: Eppure, nonostante i lupi, tu sei diventato famoso anche fuori all'Italia grazie a un altro animale. Quale?
1: Quando poi ho iniziato a fare i documentari, la vacca ribelle, chiamiamola così, questo soprannome dato a queste mucche che hanno cercato con forza la loro indipendenza, la loro libertà sulle alture di Miele Masone, hanno attirato la mia attenzione e hanno aperto di fatto poi un ciclo che appunto è stato quello non più della fotografia, ma anche del documentario breve, ottenuto con camere nascoste. E quindi le porto sempre nel cuore e il film si trova libero in rete.
0: In epoca più recente sei passato al gatto, giusto?
1: Assolutamente sì, il gatto selvatico col mio collega Nicola Rebora abbiamo dimostrato che c'è, che esiste in una zona dove non si raccoglievano prove da oltre un secolo e a differenza del lupo che abbiamo avuto il piacere, la fortuna e la competenza di incontrarlo varie volte di persona, il gatto selvatico appunto è talmente schivo e elusivo che ci ha costretto a usare camere nascoste.
0: Ecco, dimmi due parole su come producete e distribuite i vostri film.
1: Guarda, attraverso raccolte fondi dal basso le persone fanno una donazione, noi in cambio diamo un piccolo premio, una maglietta, una foto e un'avventura in cerca dei selvatici tra i boschi e in questo modo, con questo baratto, ci finanziamo. E tra l'altro c'è una cosa bella perché parte dei nostri film, dico nostri perché anche il collega Nicola Rebora e altri soci mi hanno aiutato molto, parte dei nostri film appunto sono liberi, si trovano in rete e una parte del nostro lavoro è anche questo, a costo di appunto non avere vantaggi economici, però ci piace anche che il tema della resistenza selvatica e della cultura selvatica diventino parte proprio della cultura e che possano essere visti e possano condizionare, si spera in positivo, le nuove generazioni.

0: Ecco, io so anche che la tua attività all'aria aperta, oltre che documentarista, porti anche le persone, quindi condividi queste tue escursioni.
1: Certo, assolutamente. Faccio una guida ambientale e porto le persone nei luoghi dove incontro e documento la presenza di animali e per far vedere che habitat straordinari ci sono e che habitat dobbiamo impegnarci tutti a conservare e anche i modi per avvicinarsi al selvatico cercando di arrecare a lui e a loro il minimo disturbo possibile. Ma buona parte della mia vita l'ho passata in realtà sui crinali ad attendere i lupi e di recente a portare persone ad aspettarli per provare a vederli, fotografarli e per insegnare alle persone come cercare di vederli, cercando di arrecare loro il minimo disturbo. Meno si disturbano, tra l'altro, è più probabile vederli banalmente. Per non dimenticare altri temi, potrei citare il lavoro fatto sul bracconaggio, soprattutto tra il 2011 e il 2016 circa, e ho documentato fotograficamente. Grazie al CABS, Comitato Antibracconaggio, che ha sede in Germania ma che lavora molto in Italia, il bracconaggio su avifauna e su specie di uccelli migratori anche molto piccoli, a Cipro, a Ponza, a Brescia, in Sardegna, è stata una bellissima esperienza personale che poi non si è trasformata come mia consuetudine in libri fotografici o film, però appunto mi ha dato molto dal punto di vista umano e quando è possibile sui social posto dei ricordi di questa esperienza che è veramente intensa, anche drammatica, ma molto molto affascinante.
0: E sappiamo che c'è una new entry.
1: Sì, stiamo lavorando sulla Martora, a novembre presentiamo questo film sostenuto dal basso e non vediamo l'ora.
0: Bene, a noi non resta che salutarci, promettere ai nostri ascoltatori che li terremo aggiornati su questo nuovo film e farti un grosso in bocca al lupo.
1: Grazie, in bocca al lupo e in bocca al gatto selvatico.

Sono stati incredibili i risultati dell'asta di oggetti appartenuti a Brigitte Bardot. A Parigi sono stati venduti 285 ricordi appartenuti all'attrice francese. Il ricavato è stato devoluto interamente alla sua fondazione benefica per gli animali, così riporta la BBC. Icona assoluta del cinema francese degli anni 50 e 60, Brigitte Bardot è morta lo scorso 28 dicembre all'età di 91 anni a Saint-Tropez. Gli articoli messi all'asta provengono dalle sue due residenze a Saint-Tropez e dal suo appartamento parigino. Parti di queste abitazioni sono state ricostruite all'interno dello spazio espositivo nella casa d'aste. Ogni oggetto in vendita porta con sé la traccia di un incontro, di un coinvolgimento, di un momento di felicità, di una tappa della sua vita. Raccontano la storia della donna, oltre che quella della leggenda, ha così dichiarato Frank Guyou, suo segretario di lunga data. Oltre a mobili, abbigliamento e statue a tema religioso, sono stati proposti utensili da cucina, pentole, le creuset e accendini. Tra gli altri pezzi di spicco figurano la macchina da scrivere manuale che utilizzava per la corrispondenza e per la sua autobiografia, gioielli e chitarre classiche. Sono state messe all'asta anche la sua bicicletta Peugeot e due paia di ballerine in pelle firmate Repetto. Spiccava anche una vasta selezione di ritratti della diva, alcuni dei quali di natura erotica. Brigitte diceva di non voler passare la giornata a guardare la propria faccia, per questo non li teneva appesi alle pareti, pur conservandoli. Li custodiva perché conosceva gli artisti o perché quelle immagini avevano per lei un significato particolare. Erano tutti regali, ha spiegato Guyou. La maggior parte dei lotti aveva un prezzo di partenza accessibile, inferiore a 100 euro, ma le offerte hanno fatto lievitare notevolmente le cifre. E il ricavato è stato quasi di 1 milione di euro, precisamente 954.000 diritti inclusi, ovvero circa 20 volte le stime iniziali. E questo il bilancio record dell'asta, appunto, di 285 oggetti personali e souvenir di Brigitte Bardot, svoltasi il lunedì 21 settembre a Parigi, dopo 5 giorni di esposizione. Sono stati attirati ben 15.000 visitatori. L'evento, curato dalla casa d'asta Millon, ha visto la partecipazione di circa 3.000 offerenti tra francesi e internazionali. La Fondazione Bardot, attiva nella protezione degli animali, sostiene attualmente migliaia di esemplari e centinaia di associazioni animaliste in tutto il mondo. E questa è la cosa forse più interessante, questa grande partecipazione all'asta degli oggetti di Bardot sicuramente era motivata dal desiderio di aiutare queste realtà animaliste. E questa ci sembra una buona notizia.

Ci riferiamo adesso a una notizia ANSA del 22 settembre scorso. Il latte del delfino presenta alcune delle principali caratteristiche di quello di altri mammiferi e somiglia a quello umano. Questo dato emerge dallo studio guidato da un team di ricercatori del Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse Naturali, Ambiente e Biologia dell'Università di Padova, pubblicato sulla rivista PLOS One, che ha analizzato per la prima volta i microRNA presenti nel latte del tursiope, una delle specie di delfino più conosciute. I risultati hanno mostrato che, nonostante i profondi adattamenti anatomici, metabolici, fisiologici e riproduttivi che hanno accompagnato l'evoluzione dei cetacei verso la vita acquatica, il latte del tursiope presenta alcune delle principali famiglie di microRNA già descritte nel latte di altri mammiferi. Lo studio è basato sul sequenziamento di un campione aggregato ottenuto combinando 76 prelievi da due femmine in diverse fasi della lattazione. La raccolta è stata effettuata nell'ambito delle attività veterinarie di monitoraggio del benessere da parte della ASL e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana. Ritrovare nel delfino le stesse famiglie di microRNA tipiche dei mammiferi terrestri è un dato di grande interesse evolutivo. Pur con le profonde trasformazioni subite dai cetacei, i principali componenti regolatori del latte infatti sono rimasti gli stessi delle specie terrestri. Per Filippo Cendron, primo autore dello studio e ricercatore di Padova, il principale valore del lavoro risiede proprio nell'aver aperto una nuova linea di ricerca e creato una base di conoscenza che potrà essere ampliata per comprendere meglio la biologia della lattazione nei cetacei e la sua evoluzione nei mammiferi. Non sappiamo dove questa ricerca possa portare, ma ci auguriamo che i tursiopi, i delfini, vengano lasciati in pace, perché le ricerche umane sono spesso invasive e costringono questi animali a essere catturati per scopi che non vanno quasi mai a loro beneficio.

All'inizio della stagione venatoria 2026-2027, tra l'avvio delle preaperture di agosto e settembre fino al momento in cui vi parliamo, si sono già registrati 6 incidenti significativi in Italia, con un bilancio di un morto e 5 feriti. Il monitoraggio ufficiale di questo specifico arco temporale, pur essendo la stagione generale aperta ufficialmente solo da pochissimi giorni, è stato diffuso dall'Associazione Vittime della Caccia. E vi diamo in dettaglio i numeri e le dinamiche. Dunque, il bilancio dei primi incidenti evidenzia come il fenomeno colpisca sia gli stessi praticanti sia cittadini estranei all'attività venatoria. Infatti si è registrata una vittima mortale, si tratta di un cacciatore rimasto ucciso a causa del cosiddetto fuoco amico o da colpi accidentali scaturiti durante le battute nei boschi. 5 persone invece sono state ferite, tra queste 4 sono cacciatori, tra cui un grave episodio registrato nel Frusinate, dove un pensionato è stato colpito alla testa. La quinta invece è una vittima civile, non cacciatrice, ovvero una donna colpita da pallini mentre si trovava sul terrazzo della propria abitazione in Piemonte. La maggior parte di questi eventi si è concentrata proprio nel weekend del 20 settembre, in concomitanza con l'apertura formale della caccia nella maggior parte delle regioni italiane. L'ENPA, il 18 settembre scorso, poco prima quindi dell'apertura ufficiale della caccia, ha diffuso un significativo comunicato, il cui titolo è «Apertura della caccia sotto il regno del fallimento». E questo è il contenuto. È fallito il tentativo di rilanciare la figura del cacciatore, magari come bioregolatore e generoso tutore della biodiversità, come vorrebbe l'ormai celebre testo del DDL Caccia Selvaggia della maggioranza di governo, ora in discussione alla Camera. Mentre mai come oggi sono impopolari le doppiette invise ai giovani di campagna e di città. L'ENPA ricorda la bocciatura popolare dell'ultimo sondaggio Ipsos Doxa per Fondazione Cappellino, con solo 3 italiani su 100 che vorrebbero incentivare l'attività venatoria, mentre 3 italiani su 4 chiedono che venga abolita, fortemente ridotta fino a sparire o limitata a pochi casi di emergenza. Mai come oggi è fallimentare l'accanimento della destra per rilanciarla. Parlano chiaro i numeri dei cacciatori rivelati dalla Lega per l'abolizione della caccia attraverso il computo dei tesserini venatori regionali. Ebbene, i cacciatori non raggiungono il numero di 430.000, questo nonostante il pieno sostegno dei produttori di armi e di cartucce. Il governo e la sua maggioranza voltino pagina, insiste ENPA, rinuncino alle incredibili forzature che mortificano le istituzioni, come l'andamento dei lavori nella Commissione Agricoltura della Camera e la previsione dell'Aula a novembre per il provvedimento Caccia Selvaggia, con il prevedibile ricorso a una trappola regolamentare, la tagliola, per superare la muraglia del 1,5 milioni di emendamenti presentati dalle opposizioni. Aggiunge in fondo: la nota di ENPA è un fallimento per il fronte filovenatorio anche a livello politico. Aver ignorato i tanti appelli delle associazioni per la sospensione della stagione venatoria, almeno a settembre-ottobre, dopo tanti mesi di caldo estremo, siccità e incendi che hanno devastato la fauna. Noi siamo d'accordo con ENPA e continuiamo a monitorare l'andamento di questo infausto DDL.

0: Abbiamo chiesto allo chef Gabriele Palloni di dedicare la sua ricetta vegana della settimana al mestiere di fotografo naturalista. Vediamo che cosa si è inventato il nostro chef.
1: Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
2: Mi sono chiesto come posso rendere omaggio a un fotografo naturalista, o meglio, come può la cucina fotografare la natura? Per me la risposta è racchiusa nella ricetta di un piatto vegan e crudista che vi vado a raccontare. Le tagliatelle crudiste di carote al pesto di girasole e sesamo. Gli ingredienti per due persone sono 3 carote grandi, 40 g di semi di girasole, un cucchiaino di semi di sesamo, un mazzetto di basilico, un cucchiaio di olio extravergine di oliva, del succo di limone e sale. Con un pela patate sbucciate le carote e tagliando per la lunghezza ricavate delle striscioline tipo tagliatelle. Condite con il sale e il succo di limone, mescolatelo con le mani e lasciate marinare per una mezz'ora. Nel frattempo preparate il pesto. Nel bicchiere di un mixer unite i semi di girasole e di sesamo con il basilico, aggiungete l'olio e qualche cucchiaio di marinatura delle carote. Frullate fino ad ottenere una crema. Condite le tagliatelle di carote col pesto e decorate con qualche seme di sesamo e una foglia di basilico.

0: questa puntata è tutto. Vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione, composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Anna Granata, Roberta Marino e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 870 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
1: Restiamo animali.
2: Restiamo animali.
3: Restiamo animali.
4: Restiamo animali.
5: Restiamo animali.
6: Restiamo animali.
7: Restiamo animali.
8: Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
9: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
10: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di veicoli fermi o in avaria si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio, con la variante di Valico verso Bologna, e tra Valdarno e Arezzo verso Roma. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di lavori si segnala 1 chilometro di coda tra Ponte d'Ovest e Ponsacco e il Bivio Pisa-Livorno in direzione mare. Sempre a causa di lavori sul ramo di Livorno, possibili rallentamenti tra Interporto Toscano Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Treni nel fine settimana del 3-4 ottobre per lavori di manutenzione sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo via Ponta Sieve, circolazione ferroviaria sospesa tra Borgo San Lorenzo e Dicomano. Previsto un servizio bus sostitutivo, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
9: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
11: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
12: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Impugneranno la sentenza in appello gli avvocati dei 3 agenti dei servizi segreti egiziani condannati ieri nel processo per la morte di Giulio Regeni, avvenuta 10 anni fa al Cairo. La Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere al maggiore Sharif e ai colonnelli Elmi e Mohamed per il sequestro e le torture sul ricercatore friulano. Non è stata invece accertata la responsabilità dell'omicidio. Assolto un quarto imputato. Tra 90 giorni saranno rese note le motivazioni. Scoppia la polemica politica dopo le parole pronunciate ieri dal ministro degli esteri Tajani, che oggi prova a chiarire: mi sono limitato a fotografare la sentenza e proprio perché non ci dice chi sono gli assassini di Regeni vogliamo che si faccia piena luce, non copriamo nulla. All'attacco però le opposizioni, Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Elly Schlein. Ennesima gaffe ed ennesima toppa per giore del buco. Tajani dovrebbe solo dimettersi, rincara la dose Fratoianni di AWS. Caro carburanti, dopo Eni e P, anche la Kuwait, accogliendo l'invito del governo, applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Un altro segnale di attenzione verso le famiglie italiane, ha commentato la Premier Meloni. Intanto il ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin, a margine del Forum Euromediterraneo dell'Acqua, ha annunciato che dal 6 ottobre continuerà il taglio delle accise sul diesel. Restano sulle barricate i benzinai, che denunciano il rischio di concorrenza sleale. Interrogato in questura per oltre un'ora, Gianni Di Vita, marito e padre di Antonella Di Jelsi, e Sara Di Vita, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina a Pietracatella. L'uomo è stato portato negli uffici della squadra mobile dopo la seconda perquisizione effettuata in mattinata in uno dei suoi studi a Campobasso. Qui gli investigatori hanno acquisito una borsa con documenti di lavoro appartenuta alla moglie. Le perquisizioni arrivano il giorno dopo l'avvio degli accertamenti informatici su un computer e 10 chiavette USB sequestrati a Di Vita a fine luglio. Gli specialisti stanno estraendo i dati per ricostruire contatti, messaggi, ricerche online e altri elementi utili a capire che cosa sia accaduto prima dei malori. Di Vita non risulta indagato, il fascicolo per duplice omicidio aggravato dall'uso di veleno resta al momento contro ignoti. Calcio, rinfrancata dal netto successo in Turchia, l'Italia è di nuovo al lavoro in vista del terzo incontro di Nations League. Oggi e domani allenamenti a Coverciano, giovedì ultima rifinitura prima del trasferimento in Francia. Venerdì sera a Saint-Denis la sfida con i padroni di casa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
11: Nova Radio Città Futura.
13: Community Radio.
14: Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

0: viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
1: This is Moscow. This is Moscow calling. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.
2: Torniamo in onda con Sputnik, ben ritrovati a tutti da Martina Agnoletti sulle frequenze di Nova Radio, ovvero i 101.5 a Firenze, gli 87.8 in Mugello, novaradio.info per lo streaming, Nova Radio in DAB. Invece il nostro numero WhatsApp, quello nuovo, attenzione, è 3.

È bella ballabile, anche picchia abbastanza duro anche questa versione remix di Loser dei Tame Impala che abbiamo appena ascoltato e appunto che continua questo solco di pubblicazioni varie tra singoli, poi brani remixati, brani collaborativi, parti di colonne sonore, insomma le cose che stanno facendo ultimamente Kevin Parker e soci vari. Continuiamo con gli altri ascolti di oggi. Me di recupero perché abbiamo un po' di cose diverse dal solito. Per esempio, nell'ambito, rimanendo in ambito internazionale, c'è qualcosa di nuovo che arriva dagli Odd Beholder, Electro Wave Indie Pop Project del musicista

svizzero, della musicista svizzera Daniela Weinmann, che appunto sta espandendo il concept album Honest Work con 6 nuove tracce e appunto pubblicherà proprio con queste tracce un EP intitolato Funny Business quest'autunno. C'è un nuovo singolo uscito qualche giorno fa, si intitola High Function Low Drive, ce li ascoltiamo, quindi ce lo ascoltiamo appunto Hot Beholder, questo progetto che ogni tanto intrecciamo la strada, incrociamo la strada, High Function Low Drive.

Lei è Ode Beholder, che abbiamo ascoltato con I Function Low Drive, il nuovo singolo appena pubblicato. Andiamo avanti e ascoltiamo un'altra novità arrivata proprio in queste ore da un progetto italiano. Loro si chiamano Le Schiene di Scile e Come Acqua in un Tubo è il nuovo singolo appena pubblicato. Ce lo ascoltiamo e scopriamo insieme questo nuovo progetto.

Le schiene di Scile, questo è il titolo del progetto che abbiamo appena ascoltato, una novità made in Italy, loro si chiamano così come Acqua in un tubo, invece è il titolo di questo singolo uscito semplicemente qualche giorno fa, il 25 di settembre, un assaggio del secondo album della band che è in uscita il 6 di novembre, tra l'altro prodotto da Davide Lasala che lavora con i Si Boon. Voilà, il pezzo è questo. A me mi ricorda un po' il modo di cantare di Pierpaolo Capovilla, questo progetto, anche la voce di questo progetto mi ricorda questo. Francesco La Greca si chiama il cantante, chissà se non ci siano delle ispirazioni chiare in questa direzione da parte loro. Cambiamo completamente ambito genere, loro infatti si muovono in zona nord-ovest, Torino, Valsusa, quelle zone là, ci spostiamo un po' più a sud con una novità che arriva alle 24 Grana, un nuovo singolo che è uscito sempre venerdì scorso, si chiama Stadera, forse ho sbagliato, non lo so, il pezzo è appena uscito, come dicevamo, come sospettato anticipa un album di prossima pubblicazione, Bidonville, loro sono in giro da una trentina d'anni, continuano a mantenersi fedeli a se stessi ma a produrre sempre ottimi brani. Ci sentiamo i 24 Grana con questa Stadera, eccolo qua.

0: Torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze Music Pool e la Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxhall.it.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 4 km di coda tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di lavori si segnala 1 km di coda tra Ponte d'Ovest e Ponsacco e il Bivio Pisa-Livorno in direzione mare. Sempre a causa di lavori sul ramo di Livorno, possibili rallentamenti tra Interporto Toscano Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Treni nel fine settimana del 3-4 ottobre per lavori di manutenzione sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo via Ponta Sieve, circolazione ferroviaria sospesa tra Borgo San Lorenzo e Dicomano. Previsto un servizio bus sostitutivo. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
0: Scrivi a Nova Radio via WhatsApp al 339 77 88 125.
3: Sputnik.
0: In viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
4: This is Moscow. This is Moscow calling. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.

15:34, torniamo in onda sulle frequenze di Nova Radio e torniamo in onda con il disco della settimana. Se vi abbiamo fatto penare un po' tra ieri e oggi per la definizione di quello che è il nostro disco della settimana, ci abbiamo pensato parecchio perché non sono uscite cose incredibili, dischi che ci hanno fatto spalancare la bocca e dire ma sì, questo è uno dei migliori dischi dell'anno, quindi siamo andati un po' sul sicuro come ogni tanto facciamo, artisti che conosciamo da tempo e che continuano a produrre buoni lavori, come i Proto Martyr con il loro settimo disco. Il nuovo disco è appena uscito, si chiama Hotel Usona, lo abbiamo ascoltato con diversi singoli. Loro sono, si muovono tra industrial, post-punk, arrivano da Detroit e hanno pubblicato questo disco con un piglio un po' più duro del solito, un ritratto dell'America di Trump 2.0 attraverso la metafora di un hotel in rovina. Questo la linea guida, il filo conduttore del disco che ascolteremo anche nei prossimi giorni, concept un po' apocalittico ma senza compromessi, e senza compromessi lo capiamo anche dal sound dei Proto Martyr, che rimane appunto più o meno sempre lo stesso, ma che io trovo in questo disco ritrovo piuttosto che cupo, come appunto è sempre più aggressivo in un certo senso. Non dico altro sul disco che ci ascoltiamo con un nuovo estratto. Il brano, la traccia numero 1 che ancora non ho presentato, si chiama The Old Hotel, Proto Martyr.

The Old Hotel è la traccia di apertura di Hotel Usona, il nuovo disco dei Proto Martyr che ascolteremo anche nei prossimi giorni qui sulle nostre frequenze durante Sputnik. Io volevo riascoltare insieme anche una novità arrivata dai Calibro 35, una colonna sonora per Elroy vs. LA, Vacation and Probation, l'ultimo brano pubblicato.

Sono il calibro 35 con l'ultimo pezzo pubblicato, Vacation and Probation, una delle novità arrivate qui sulle nostre frequenze. Vorrei riascoltare anche un estratto dal disco di This is Lorelei, The Singer in My Band, uscito un paio di settimane fa. Vi ripropongo la traccia numero 1 che si intitola I Will Hit My Heart in the Morning Light.

15:47, siamo arrivati verso la fine del nostro Nova Radio, scusatemi, del nostro Sputnik. Oggi questo era This is Lorelei, sicuramente una cosa più tra il folk e il pop per la chiusura del nostro Sputnik, che appunto giunge al termine. Ci ascoltiamo direi qualcosa che arriva dai Van Pelt, che nei giorni scorsi ci hanno appunto deliziato con un nuovo album, scusatemi il termine, un po' così. I Van Pelt hanno pubblicato Remain Obscure, questo è il titolo del loro disco, che abbiamo già ascoltato con un paio di estratti, ma che vi ripropongo appunto con un nuovo singolo. Ci ascoltiamo quello che usciva il 25 di agosto a Vorarlberg of the Mind, è la traccia numero 8, ci tengo a specificarlo perché ci sono arrivate tutte le tracce con nomi sbagliati, così spero di prendere quella giusta da farvi ascoltare, nomi troncati così, come se fossimo tra amici nella sala di mixaggio di questo disco. Ce li ascoltiamo i Van Pelt, che in Italia arrivano tramite Tempesta dischi, nonostante appunto sono una band internazionale, arrivano dagli Stati Uniti e si formano a New York ormai più di 30 anni fa. Ci sentiamo questo brano che chiude Sputnik, tra poco però torneremo in onda con le notizie del Nova Radio News, quindi rimanete con noi.

torna a Day in the Life venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, la Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri, entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027. Nova Radio ti ascolta, scrivici via WhatsApp.

in sala danze, domenica aperto. Eden, il tuo passo che

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. È bufera politica dopo le parole pronunciate ieri dal ministro Tajani subito dopo la sentenza sul caso Regeni. Sono state condannate 3 persone, non l'Egitto in quanto tale. Oggi il titolare degli esteri prova a correggere il tiro, stupito dalle polemiche proprio perché la sentenza non ci dice chi sono gli assassini. Vogliamo che si faccia piena luce, non copriamo nulla, assicurato il vice premier. Critiche arrivano però dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire urgentemente in aula. Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Ennesima gaffe ed ennesima toppa peggiore del buco. Tajani dovrebbe solo dimettersi, rincara la dose Fratoianni di AWS. Intanto si apprende che faranno ricorso in appello gli avvocati dei 3 agenti dei servizi segreti egiziani condannati dalla Corte d'Assise di Roma a 10 anni di carcere per il sequestro e le torture sul ricercatore friulano. Non accertata invece la responsabilità dell'omicidio. Assolto il 4º imputato. Dopo Eni e P, anche Kuwait, accogliendo l'invito del governo, applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Un altro segnale di attenzione per le famiglie italiane, commenta la premier Meloni. Il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin fa sapere che dal 6 ottobre continuerà il taglio delle accise sul diesel. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale. E Bruxelles mette in guardia: ci stiamo avvicinando ad un inverno che sarà impegnativo. Non prevediamo problemi di sicurezza dell'approvvigionamento di energia, ma prevediamo prezzi molto alti, afferma il commissario UE Jorgensen. Sono serenissimo e non ho nulla da dichiarare, così Gianni Di Vita, marito e padre delle 2 donne morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina a Pietracatella, parlando con i giornalisti mentre usciva dalla questura di Campobasso. L'uomo, che non risulta indagato, è stato portato negli uffici della squadra mobile dopo la seconda perquisizione effettuata in mattinata in uno dei suoi studi, dove la moglie, Antonella Di Jelsi, era consulente del lavoro. Sequestrata la borsa della donna, trovata nell'ufficio. Tragedia questa mattina a Bolzano: una bambina di 5 anni è stata investita da un furgone nelle vicinanze di un ingresso del centro commerciale. La piccola, in condizioni disperate, è stata trasferita all'ospedale San Maurizio, dove è deceduta poco dopo. Sul posto gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'impatto fatale. Basket, dopo essersi già affrontate in stagione nella semifinale della Supercoppa italiana vinta da Milano, che poi si è aggiudicata il trofeo, Olimpia e Virtus Bologna si ritrovano di fronte questa sera nella seconda giornata di Eurolega. Il derby italiano si gioca al Forum di Assago, palla 2 alle 20:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

0: 17 minuti, torniamo in onda con le notizie in Nova Radio News e torniamo a parlare di RSA Le Civette. Si rinnova infatti la mobilitazione dei sindacati contro la chiusura della RSA Le Civette a Firenze dopo che la cooperativa Progest ha annunciato l'avvio della procedura di licenziamento per i 26 lavoratori in seguito alla comunicazione della ASL Toscana Centro della cessazione del contratto di gestione il prossimo 31 dicembre. La CISL FP Firenze Prato ha proclamato lo stato di agitazione del personale in servizio nella RSA e torna a chiedere l'immediata apertura di un tavolo di confronto istituzionale che coinvolga le organizzazioni sindacali, il Comune di Firenze, l'ASL Toscana Centro, la Società della Salute di Firenze, la Regione Toscana e la cooperativa Progest, con l'obiettivo di salvaguardare i livelli occupazionali e garantire la tutela e la continuità assistenziale degli ospiti. Per la CGL di Firenze, insieme a FP e allo SPI, serve un rilancio della struttura con un progetto pubblico a lungo termine come presidio per gli anziani non autosufficienti. Le liste d'attesa sono già troppo estese, impongono la necessità di aumentare il numero di posti disponibili e quote sanitarie in città, non di ridurli. I lavoratori e le lavoratrici che oggi sono impegnati in questo servizio alle Civette devono poter avere piena certezza della continuità lavorativa. Per venerdì 2 ottobre alle ore 15 è stato annunciato un presidio da parte del sindacato di base CUB, a cui ha aderito anche la UIL. E oggi ne abbiamo parlato anche con il presidente del quartiere 2, Michele Pierguidi. Quello che l'azienda sanitaria sta mettendo in atto sulla RSA Le Civette di San Salvi è una vera e propria eliminazione inaccettabile dell'unica e storica struttura residenziale per anziani interamente pubblica del nostro territorio. Un atto gravissimo che cancella un presidio fondamentale per la comunità fiorentina. Queste appunto le parole di Pierguidi. Nei giorni scorsi si erano mobilitati il comitato dei familiari, dei pazienti, sindacati appunto, come abbiamo sentito, CUB e CGL che tornano in mobilitazione in parte, incontrando la regione e il comune. Il consiglio di quartiere 2 aveva votato all'unanimità una mozione contro la chiusura. Un nuovo incontro era stato assicurato, ma nel frattempo sono partite le lettere di licenziamento collettivo per i lavoratori. Per il venerdì prossimo, come dicevamo, è stato convocato un presidio di protesta. Ora la voce grossa, Pierguidi, il presidente del quartiere, che spiega: ma che incontri, ma che dialogo, non c'è nulla su cui dialogare, la strada è una sola: finire immediatamente i lavori della parte di RSA smantellata nel 2023 e riportare la capienza ad almeno 60 ospiti. E chiama in causa anche la giunta comunale Funaro con l'assessore Paulesu. Ma sentiamo le parole di Pierguidi, che come detto stamattina è stato ospite per Newsbox.
1: Qui non si dovrebbe nemmeno avere un dialogo in corso. Lì ci sono le Civette. Nel 2023 si è detto che c'era da fare i lavori non sono stati fatti. E nel 2026 si scopre che i lavori servono per fare altro e si manda via 19 persone. Io mi stupisco che ci siano dei colloqui, perché non c'è da parlare con nessuno. C'è da fare quello che c'è da fare, quindi da fare velocemente i lavori per rimettere a posto le Civette, da mettere gli attuali ospiti nei locali rimessi a nuovo, rifare i lavori dove sono adesso gli ospiti e riportare a 60 posti le Civette. Questa è l'unica cosa che c'è da fare. Di che si deve parlare? La sindaca di Firenze e l'assessore Paulesu di cosa devono parlare? Non devono parlare di niente, devono soltanto dire: rispettate le parole, fate quello che dovete fare, punto, fine.
2: La versione è quella che decide l'ASL e il comune non ha potere, è così?
1: Allora c'è qualche problema. Se il comune di Firenze non ha voce in capitolo, vuol dire che ci sta un problema.
2: Ci sarebbe la possibilità, secondo lei, di fare pressione o comunque...
1: No, non c'è da fare pressione. C'è da dire: le Civette rimangono lì e rispettate le parole, riportatele a 60. C'è da dire quello che si deve fare. E il comune di Firenze... è il comune di Firenze, fa valere in tutte le sedi opportune essere il comune di Firenze.
2: A leggere le dichiarazioni del capogruppo del PD Milani, che chiaramente esprime la posizione della maggioranza che sostiene la sindaca Funaro, dice: la nostra posizione è contraria a una chiusura, però dice...
1: però dove si parte con il però vuol dire però non ci deve essere. La posizione è contraria alla chiusura, punto. Okay.
2: Il quartiere 2 ha approvato una mozione all'unanimità. Cosa potete fare voi come quartiere? C'è anche una mobilitazione che si va organizzando, un presidio se non sbaglio venerdì prossimo.
1: Noi come quartiere faremo cambiare idea alla regione, punto, fine. dicendo che quello che stanno facendo non lo possono fare.
2: Ci sarà anche lei in piazza in questo presidio?
1: Ma se ci fosse da andare in piazza, cosa io spero di evitare, non solo andrò in piazza, porterò i miei figli, porterò la mia nipotina, porterò tutte le persone che vogliono bene a San Salvi, alle civette e alle strutture pubbliche. Alle strutture pubbliche, pubbliche, che è un valore che non ci possiamo dimenticare.
2: C'è un modello in cui appunto questo pubblico, che lei ricorda, è un po' meno importante, si va verso altri tipi di modelli.
1: Ecco, allora questo modello va combattuto, ma va combattuto davvero, davvero. Allora bisogna fare la resistenza.
0: E queste sono appunto le parole di Michele Pierguidi, il presidente del quartiere 2, scatenato sulla questione dell'RSA alle civette, di cui appunto abbiamo parlato oggi anche con la sindaca Funaro. Ci sarà un confronto con la regione, il nostro auspicio cercare di tutelare il più possibile il servizio. Questa appunto la frase pronunciata oggi da Funaro.
3: Beh, su questo il presidente Pierguidi ha portato un tema che è un tema vero, che è quello dei servizi per gli anziani e dell'attenzione che dobbiamo avere per gli anziani. Ovviamente ci sarà un confronto con la regione, dopo questo confronto poi vi aggiorneremo.

0: favorevole degli assessori PD e di Casa Riformista. La notizia è riportata stamane dal Tirreno. Lenzi ha motivato il suo no per ribadire con coerenza la posizione di AVS, da sempre contraria alla realizzazione della nuova pista di Peretola. È però importante essere chiari sulla natura dell'atto. Non è una decisione della Giunta sulla realizzazione dell'aeroporto, ma un contributo istruttorio richiesto dal Ministero e una presa d'atto degli elementi tecnici predisposti. Il mio è quindi un voto dal chiaro valore politico e simbolico per riaffermare la posizione di AVS. Barontini ha votato contro, ritenendo che la documentazione istruttoria non affronti in modo sufficientemente completo alcune delle principali criticità ambientali e territoriali legate allo sviluppo dell'aeroporto. Quanto all'alternativa zero, non contesto che sia stata formalmente esaminata, ma ritengo che la sua valutazione avrebbe dovuto considerare in modo più approfondito anche il quadro degli interventi e delle prescrizioni ambientali già previsti per lo scalo e il loro effettivo stato di attuazione. In presenza di queste criticità, ritengo che non ci siano le condizioni per condividere gli esiti dell'istruttoria. E si scatena su questo anche l'opposizione, con i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia, Jacopo Cellai e Matteo Zoppini, che dichiarano: il campo largo torna a mostrare tutte le sue contraddizioni sulla delibera per lo sviluppo dell'aeroporto, con Lenzi e Barontini che hanno votato contro. AVS conferma la propria contrarietà, mentre il Movimento 5 Stelle guarda ad altri scali. Altro che maggioranza coesa sulle infrastrutture strategiche per la Toscana, ognuno va per la propria strada. E ancora più significative, aggiungono, riferendosi a quanto dichiarato al Tirreno dall'assessora regionale Nardini, che vota a favore ma precisa che la delibera ha carattere esclusivamente tecnico e non esprime alcun giudizio politico. E allora la domanda, dicono i due, è inevitabile: quando arriverà il momento di decidere concretamente sulla nuova pista, quale sarà la posizione del PD? Nardini voterà a favore oppure contro? E soprattutto parla a nome di tutto il PD in giunta? Insomma, queste sono le domande, in parte anche quelle che facciamo noi guardando la questione da comuni cittadini. Oggi di aeroporto è tornata a parlare anche la sindaca Funaro. La mia posizione sull'aeroporto è sempre la stessa, rimane molto chiara: noi abbiamo bisogno del suo sviluppo, un aeroporto che sia all'altezza della città di Firenze. Lo ha detto appunto Funaro commentando proprio il voto contrario di Barontini e Lenzi. Ma sentiamo le sue parole oggi a margine l'iniziativa.
1: La posizione della mia sull'aeroporto è sempre la stessa e rimane molto chiara: noi abbiamo bisogno dello sviluppo dell'aeroporto, abbiamo bisogno di un aeroporto nuovo, di un aeroporto che sia all'altezza della città di Firenze. Tra l'altro, lo dico un po' con un sorriso e con una battuta, se io vado a guardare negli anni, già ai tempi di mio nonno scriveva gli articoli e faceva la battaglia per lo sviluppo dell'aeroporto. Ecco, quest'anno noi siamo a 60 anni dall'alluvione, 60 anni di anniversario da quell'epoca storica. Mi auguro che dopo 60 anni di battaglia per lo sviluppo dell'aeroporto si possa arrivare oggi a avere finalmente quel punto fermo che è necessario. Tra l'altro, questo non solo per lo sviluppo della città, ma anche per tutti quei cittadini che da troppi anni stanno chiedendo risposte, che vivono in quella zona.
2: Sindaca, sulla chiusura della RSA delle Civette, il presidente del quartiere 2, Pierguidi, ha ribadito la sua posizione di contrarietà, ma ha chiamato in causa anche il comune. Si faccia valere e impedisca questa chiusura. Come le risponde?
0: Questo l'audio che aveva evidentemente un problema con l'attacco della domanda sulle RSA alle Civette di cui abbiamo parlato prima. Comunque andiamo avanti, torniamo a parlare di scuola. In attesa della firma del Presidente della Repubblica, il DL Scuola del Governo continua a far discutere, non solo per il limite del 30% agli stranieri non italofoni al primo anno dei cicli scolastici e sulle perplessità di applicazione ai casi concreti, ma anche sul destino che sarà riservato a quegli alunni considerati in più e alle loro famiglie. Il decreto legge prevede il potenziamento dell'insegnamento dell'italiano agli stranieri alle due, stanziando 3,4 milioni per il 2027 e oltre 14 milioni per il 2028. Dovrà servire a colmare le lacune dei ragazzi e anche delle loro famiglie, per cui si prevedono corsi obbligatori di italiano per adulti. A livello di istruzione pubblica, però, l'italiano per

0: neri non esiste ad affiancare e sostenere i ragazzi. Sono, ove presenti, centri di alfabetizzazione che vengono finanziati dai comuni. A Firenze, ad esempio, ne sono attivi 3, Ulisse, Giuffà e Gandhi, che si dividono le varie aree della città per un totale di circa 1200 ragazzi seguiti, i loro insegnanti, facilitatori e le cooperative da cui dipendono lavorano all'interno delle scuole pubbliche durante l'orario scolastico in stretta collaborazione con i docenti curricolari. Francesca Manuel lavora presso il centro Gandhi, uno dei 3 centri di alfabetizzazione comunali di Firenze, e si occupa delle scuole primarie e secondarie della zona nord-ovest. Segue circa 70 ragazzi, prevalentemente di origine lingua cinese, attraverso laboratori linguistici, e supporta sia l'acquisizione della lingua di base per i nuovi arrivati, sia il consolidamento della lingua dello studio per affrontare le materie scolastiche più complesse. Un servizio importante, ma che vive notevoli difficoltà per la mancanza di finanziamenti anche da parte degli stessi comuni, e che traduce in un servizio limitato, e stipendi bassi. Da attualmente il governo nel DL attribuisce un ruolo importante all'italiano L2 e alle risorse dedicate, ma il giudizio di Manuelli su questa legge rimane critico. I fondi previsti su scala nazionale sono del tutto insufficienti e non è chiaro come verrebbero distribuiti, se destinati ai comuni e alle scuole. Inoltre, le misure sembrano basate su slogan politici piuttosto che su una reale conoscenza del contesto scolastico. Queste le sue parole, ma sentiamo un estratto dell'intervista.
1: Veniamo pagati dal comune, sì, veniamo pagati dal comune e siamo dipendenti di cooperative, perché è un servizio che viene appaltato a delle cooperative, e sicuramente per un servizio come questo sarebbe necessario anche dei finanziamenti ulteriori. Viviamo delle difficoltà, credo che si possa affermare che il nostro servizio avrebbe bisogno di più ampi e ulteriori finanziamenti, che in questo momento il comune non riesce a sostenere. Quindi ci sarebbe bisogno di sostegni anche a livello diverso da quello comunale, quindi anche a livello statale, cosa che per ora non è mai accaduta. Quindi,
2: ecco, il governo nel decreto sembra scrivere ci saranno 3,4 milioni di euro per il 2027 e 14 milioni di euro nel 2028.
1: Se lo osserviamo dal punto di vista nazionale sono esigue. Bisogna vedere il governo come intende supportare l'insegnamento della lingua, non è chiaro, e poi verranno date ai comuni? Non lo sappiamo. Verranno potenziati altri tipi di interventi? Verrà sviluppato ulteriormente il potenziamento all'interno delle scuole? Non sappiamo nulla, quindi secondo noi sarebbe importante valorizzare questo ruolo anche come possibilità di riutilizzarlo e di ampliarlo appunto all'interno del comune di Firenze in questo caso, ma poi in tutto il territorio nazionale, perché il nostro ruolo è davvero un ruolo che, ripeto, in strettissima collaborazione con gli insegnanti curricolari, ha però caratteristiche diverse che apportano un valore al percorso scolastico tradizionale e comunque dei ragazzi non italofoni. E l'importanza del lavoro che facciamo ricade anche sui ragazzi italofoni, cioè quelli che secondo il governo sarebbero messi da parte, insomma, all'interno delle classi, nelle quali c'è un numero abbastanza alto di ragazzi di provenienza non italiana, perché noi siamo sicurissimi e sicurissime di questo: il crescere all'interno di una scuola dove le provenienze sono molteplici arricchisce le persone, arricchisce il percorso scolastico, aiuta anche a creare cittadini attivi, cittadini consapevoli.
0: E andiamo avanti, parliamo di commercio di prossimità. La sindaca di Firenze, della città metropolitana Sara Funaro, ha firmato stamani a Palazzo Vecchio la proposta di legge di iniziativa popolare di Confesercenti, misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità. Tra i presenti il presidente nazionale dell'associazione di categoria, Nico Gronchi. Firmo convintamente questa legge, ha detto Funaro, sottolineando che Firenze ha fatto la propria da apripista sia sul tema del regolamento UNESCO che sulla tutela del commercio di vicinato e sulla tutela del commercio storico. Penso che sia un segnale estremamente importante. L'obiettivo delle 50.000 firme necessarie per presentare la proposta di legge di iniziativa popolare è già stato superato e oggi sono circa 51.800, ma bisogna continuare a tenere alta l'attenzione e sostenere ogni proposta che tra l'altro è trasversale e che raccoglie il consenso e l'attenzione di tutti. A Firenze, ha concluso Funaro, sul tema del commercio noi stiamo investendo tantissimo, abbiamo intenzione di continuare a farlo per tutelare quello che è un pezzo di identità e di storia della nostra città fondamentale. Gronchi ha lanciato invece l'allarme sul processo di desertificazione che dai piccoli comuni alle periferie si sta avvicinando pericolosamente anche nei centri delle nostre città. I numeri raccontano di oltre 11.000 attività commerciali perse negli ultimi anni e 1.100 comuni in Italia che non hanno più un esercizio alimentare. Da qualche anno stiamo raccogliendo in giro per l'Italia, anche in Toscana, un appello di persone, sindaci e amministratori che chiedono strumenti per trasformare questa desertificazione in rigenerazione. Sentiamo le parole di Nico Gronchi.
3: In questi anni abbiamo fotografato una trasformazione urbana che in molti casi è diventata una sorta di spopolamento commerciale di residenti in tutta Italia, anche in Toscana, anche in città come Firenze. È iniziata una sorta di desertificazione prima dei comuni più piccoli, dalle strade più periferiche, poi avvicinandosi pericolosamente anche ai centri delle nostre città. Abbiamo perso 11.000 attività commerciali negli ultimi 6 anni, abbiamo perso più di 24.000 bar negli ultimi anni, una trasformazione che in questi anni da parte soprattutto dei sindaci ha provato a trovare risposte in forme e in modi diversi, ma abbiamo colto con chiarezza che i bisogni di una città come Firenze sono sicuramente diverse dai bisogni di una piccola città, per esempio sulla montagna pistoiese o in altri luoghi. Qui dovremo gestire e governare la forte pressione turistica, ma per esempio abbiamo un problema in alcune città più piccole in cui in oltre 1.100 comuni non c'è più un'attività alimentare e in un paese che sta invecchiando questo sta diventando un grande problema. Lo scorso 18 maggio abbiamo presentato in Corte di Cassazione una proposta di legge di iniziativa popolare che mira a mettere in campo strumenti per la rigenerazione urbana. Questa proposta di legge ha bisogno di avere 50.000 firme certificate. Ad oggi abbiamo raccolto 51.800 firme ben 2 mesi in anticipo prima della scadenza e nei prossimi giorni depositeremo questa legge al Parlamento affinché venga calendarizzata e cercheremo il sostegno di tutte le forze politiche. Hanno firmato questa proposta di legge oltre 1.400 fra consiglieri regionali e comunali, oltre 40 sindaci importanti, oggi la sindaca di Firenze, 4 presidenti di regione, il presidente Gianni, il presidente dell'Emilia Romagna, del Piemonte, del Veneto, tutti presidenti e sindaci di regione che hanno convintamente sostenuto questa proposta di legge che mira a istituire un osservatorio nazionale sulla desertificazione, mettere in campo strumenti come le ZES di prossimità, cioè le zone economiche speciali con incentivi, semplificazioni e alla fine anche un fondo nazionale dedicato alla rigenerazione urbana. Tutto questo servirà a rimettere in moto un meccanismo di profonda trasformazione in positivo dei nostri centri urbani. Noi abbiamo in questo momento alle spalle anni di liberalizzazione, semplificazioni che non hanno aiutato, strumenti urbanistici estremamente complessi e oggi quello che può fare un comune, pubblico e privato insieme per scegliere di rigovernare la città è davvero limitato. La proposta di legge che si può firmare sul sito del Ministero della Giustizia, sul sito di Confesercenti, mira proprio a questo, mettere in campo strumenti che permettano ai cittadini di tornare ad appropriarsi dei luoghi, ai commercianti di continuare a esistere in tanti luoghi della città e di tornare a immaginare la nostra città vivibile con al centro una qualità urbana che oggi stiamo perdendo.
0: Chiudiamo così il nostro spazio dedicato all'attualità, GR del traffico e poi gli approfondimenti culturali di oggi. A tra pochissimo rimanete con noi su Nova Radio.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Possibili disagi invece sempre in direzione Bologna a causa di un incidente avvenuto al chilometro 380 tra Val di Chiana e Monte San Savino. Passiamo sulla Fipili, ancora a causa del traffico intenso sulla diramazione per Pisa, rallentamenti tra Pisa Aeroporto e Pisa Nord-Est in direzione Firenze-Livorno. Treni nel fine settimana del 3-4 ottobre per lavori di manutenzione sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo via Pontassieve, circolazione ferroviaria sospesa tra Borgo San Lorenzo e Dicomano. Previsto un servizio bus sostitutivo. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
0: Spazio al primo approfondimento di oggi, che dedichiamo ai prossimi appuntamenti in programma nell'ambito del Festival Fabbrica Europa. Tanti gli eventi in cartellone tra danza e musica anche nei prossimi giorni. Il 30 di settembre i Motus saranno al Teatro Cantiere Florida con Frankenstein History of Eight. Il primo, il 2 di ottobre, Aura Calarco e Stefania Menestrina porteranno in scena al Parco Icar, Voliamo Altissimo. Il primo di ottobre è il turno della musica al Museo Marino Marini di Firenze con Maria Cortesi e Simone Graziano e il loro Human Echoes. Il 2 e il 3 di ottobre il festival si sposta al Teatro Era di Pontedera. Il 2 di ottobre sempre musica al Museo Marino Marini di Firenze con Mai Mai Mai, con Caracoz. Il fine settimana sarà denso di appuntamenti con eventi di danza al Park e al Teatro Cantiere Florida e musica con Evita Polidoro alla Manifattura Tabacchi. Di cosa c'è in programma nei prossimi giorni, soprattutto dal punto di vista della musica, abbiamo parlato con Maurizio Busia, il direttore della sezione musica di Fabbrica Europa. Vi ricordo inoltre che gli eventi di Fabbrica Europa sono ad ingresso ridotto per tutti i soci ARCI, ma sentiamo le parole di Maurizio Busia.
6: Dal 1 ottobre torneremo al Museo Marino Marini, che già l'anno scorso è stato uno dei luoghi più apprezzati dal pubblico, e saremo lì con una produzione che vede insieme Simone Graziano con la giovane cantante Maria Cortesi e archi, batteria, per un viaggio in un universo poetico che evoca attualità e presente. Ci sono dei brani ispirati proprio all'attualità che loro sono riusciti in qualche modo a rendere evocativi e in qualche modo anche universali. Il giorno dopo, il 2 ottobre, saremo in compagnia del producer elettronico Mai Mai Mai, che arriva a Firenze a 3 anni dalla sua residenza artistica in Palestina, quindi anche un progetto particolarmente, come dire, legato a quello che sta accadendo e soprattutto a una Palestina prima del disastro, assolutamente, che però in qualche modo per noi è importante come presenza proprio per evocare quello che sta accadendo in questo momento. E poi il 3 di ottobre ci spostiamo nell'Aula Magna del Polimoda con la batterista e cantante Evita Polidoro, che, diciamo, il grande pubblico ha conosciuto al canto a Enrico Rava, ma, diciamo, è una figura che ha una poetica e un'identità artistica molto determinata, personale, quindi il suo live passerà da brani scritti da lei, da composizioni, chitarre elettriche, pulsazioni e canzoni, insieme a una band d'eccezione.
0: Ci sono diversi anche appuntamenti che più o meno si svolgono nello stesso momento, che stanno a Fabbrica Europa. Che consigli possiamo dare ai nostri ascoltatori che si vogliono appunto orientare nel programma?
6: Soprattutto di usare il sito internet www.fabbricaeuropa.net come una bussola all'interno di un programma che in qualche modo è un po' un'utopia, nel senso che abbiamo spettacoli in diversi luoghi della città, ma non solo, saremo anche a Pontedera in questi giorni con uno dei grandi maestri del teatro del Novecento, Fret, con uno spettacolo da non perdere, The Maids, il 2 e il 3 ottobre, e poi tutto il, diciamo, l'universo di Fabbrica Europa ruoterà attorno a degli spettacoli dove faranno la la loro apparizione figure molto importanti per il nostro festival come Silvia Calderoni, Ilenia Caleo e Motus. Mi piace però anche sottolineare il fatto che tornerà anche il Teatro Puccini tra i luoghi del nostro festival, che è uno dei luoghi che ci piace coinvolgere maggiormente, e saremo il 9 ottobre con uno dei grandi maestri della musica medio orientale, Rabih Abu Khalil, il 9 ottobre alle 21, e saremo sempre al Puccini l'11 ottobre con uno spettacolo multidisciplinare, la Ord, intitolato People Use to Die.
7: Ecco, di solito quando si arriva verso la fine di un festival si inizia anche a pensare a cosa tenere, cosa lasciare, cosa si potrebbe fare per una prossima edizione. Non so se siete già a questo livello oppure vi prendete comunque un attimo di respiro per fare le vostre valutazioni nel corso dell'anno.
6: No, devo dire che in particolare quest'anno ci stiamo rendendo conto che il festival sta in qualche modo innestandosi in tanti luoghi della città, riuscendo a farne emergere un po' l'essenza. Questo sta accadendo per luoghi molto diversi tra loro, si va da luoghi storici, da musei di arte contemporanea, alla stessa cripta del Museo Marino Marini che abbiamo rivisitato in questi giorni proprio per i prossimi concerti. Ci sembra che sia un invito al viaggio che il pubblico sta apprezzando, accettando, e siamo contenti di questo risultato sempre maggiore, anche perché non è scontato per un festival che ha fatto sempre della sua identità anche il luogo deputato, come è stata per tanti anni la stazione Leoponta. E poi devo dirti che il fatto che dentro il festival si riesca a portare tanti progetti che in qualche modo nascono per il festival e poi possono anche proseguire, vuol dire avere un dialogo costante con gli artisti, e quindi che anche durante i giorni del festival si sta già in qualche modo progettando il futuro, perché accadono delle cose particolarmente importanti che ci fanno in qualche modo accendere delle lucine anche sul futuro, e questo devo dire è una delle cose più belle e importanti, perché per costruire un festival ci vogliono dei punti di riferimento razionali o irrazionali, e quindi questo insomma, ci pone subito su una prospettiva futura, anche se consapevoli che bisogna arrivare all'11 di ottobre curando ogni aspetto, perché poi la cura per un progetto come Fabrizio Europa è anche l'elemento che ci contraddistingue.
7: Noi invitiamo i nostri ascoltatori a seguire il festival, oltre che di persona, sul sito fabbricaeuropa.net. Grazie mille a Maurizio Busia per essere stato con noi.
6: Grazie a voi.

0: Torniamo in onda con il secondo approfondimento di oggi. Compie 40 anni Arezzo Wave, la manifestazione organizzata dall'omonima fondazione che dal 27 di settembre sta celebrando l'anniversario con una settimana di appuntamenti tra musica dal vivo, formazione, incontri con la città e la residenza artistica per giovani musicisti, area di musica. Il cuore del festival sarà al Teatro Tenda di Arezzo che il 2 e il 3 di ottobre ospiterà 18 artisti che si esibiranno nelle due serate di finale dell'Arezzo Wave Network. Ogni serata sarà chiusa da ospiti speciali come Ganna dall'Ucraina oppure Elasi con il suo DJ set, gli Antwood e gli inglesi Electric Enemy. Domenica 4 ottobre la giornata è dedicata alla restituzione finale del percorso di residenza artistica Area di Musica. Gli artisti coinvolti reinterpreteranno 8 brani del repertorio di artisti passati da Arezzo Wave nel corso degli anni. L'apertura sarà affidata alla Nolo Group Band e la serata si chiuderà con il concerto dei Modena City Ramblers. A presentare la nuova edizione di Arezzo Wave e questo importante anniversario, il patron del festival e presidente della Fondazione Arezzo Wave Italia, Mauro Valenti, che ha parlato anche del mancato sostegno da parte del comune di Arezzo, che quest'anno non contribuirà economicamente al 40° Arezzo Wave.
1: Ma noi siamo diventati più che un festival, un'organizzazione che progetta tantissime cose, quindi cerca di trovare sul territorio locale i migliori artisti, anche sul territorio nazionale e poi anche portando all'estero gli artisti più importanti del nostro paese. Quindi parleremo di questo e illustreremo tante cose in questi giorni. Ci saranno artisti che vengono dall'Ucraina, noi abbiamo un rapporto molto stretto con questo paese, altri dall'Inghilterra perché abbiamo anche lì un rapporto fondamentale e soprattutto ci sono un percorso di arrivo di un progetto della Regione Toscana e dell'FS europeo che si chiama Area di Musica, dove i migliori giovani artisti della nostra regione suoneranno il 4 di ottobre alla chiusura del festival 8 brani iconici della storia di Arezzo Wave, da Jovanotti a Gianni Nannini a Baustelle, Fabri Fibra, e poi chiaramente Arezzo Wave è il punto di ritrovo di tutte le band vincitrici delle selezioni regionali e nazionali e quindi è l'immagine dell'Italia che cresce con la musica buona, come d'altronde è uscito da noi, non so, Negramaro, altri tantissimi artisti. Quindi ci sarà tante cose da vedere. Logicamente Arezzo Wave mantiene la sua formula di gratuità, saremo dal 2 al 4 di ottobre al Teatro Tenda di Arezzo e poi faremo tante altre cose in città. Ci sono i Modena City Ramblers, c'è Big Mama, cioè, insomma il calendario è molto molto vasto, quindi vedete un po' voi di scegliere il meglio. Io penso che siano tutte belle.
2: Cosa è successo col Comune di Arezzo?
1: È successo che il Comune di Arezzo nei 40 anni di Arezzo Wave, dove tutti noi si preparava la nostra festa, come si sta preparando anche stasera ad Arezzo, c'è una cosa aperta per tutta la città, ha deciso che non è presente. Questo poi il resto chiedetelo anche a loro perché non l'ho capito bene. Diciamo che stasera ci sarà tanta gente che sarà con noi a sostenere Arezzo Wave e quindi poi parleremo, però ci sono state realtà di cittadinanza attiva che sono prestati, dovevamo fare un murale, c'era un progetto della regione che si chiama Toscana in Contemporanea che dovevamo partecipare e poi non siamo riusciti per questi soliti motivi che si diceva, però dei condomini si sono riuniti in forma straordinaria per dare il palazzo per farlo, librerie che danno spazi, quindi sicuramente noi siamo uno dei marchi più importanti a livello culturale della città, no? Siamo conosciuti in tutto il mondo, si fa Arezzo a Los Angeles, a Londra, a Parigi, quindi siamo qualcosa che ha un valore per alcuni, perlomeno per voi siamo qui, insomma, per altri probabilmente a livello locale ce n'è meno, perché se decide che non siamo nei nostri 40 anni un soggetto da sostenere probabilmente non siamo interessanti, non lo so, questo però chiedetelo a loro.
0: Nei giorni scorsi era arrivata la risposta su questo tema da parte del Comune di Arezzo che spiegava i contributi non si assegnano sulla base del passato di un credito acquisito ma sulla base di progetti concreti, sostenibili e valutabili. Queste appunto le parole dell'assessore alla cultura di Arezzo, Nathalie Dentini, che aveva replicato alla Fondazione Arezzo Wave spiegando che nel corso del mese di agosto c'erano stati più confronti. Monti a rinnovare un appello ad un sostegno futuro, però è l'assessora alla cultura della regione toscana Cristina Manetti che oggi ha risposto ai giornalisti a margine della presentazione della 40ª edizione del festival proprio su questo mancato sostegno da parte del comune quest'anno.
3: Non so per quali motivi non abbiano voluto rinnovare l'appoggio. Io penso che per Arezzo sia sicuramente un evento culturale importante, ma ripeto, non è solo per Arezzo ma è per la Toscana, e comunque se andiamo a vedere tutta la storia di questo festival, veramente ha saputo parlare oltre i nostri confini coinvolgendo tantissimi artisti. Quindi io spero che magari ci sia stato anche delle motivazioni, perché mi rendo conto che i bilanci dei comuni non sono semplici, quindi se fosse quello aspettiamo che magari per un altro anno, visto che si è insediato ora, il comune possa comunque recuperare quel sostegno che ha sempre dato a questa manifestazione.
0: Chiudiamo la nostra diretta di oggi con Nova Radio News, vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi Luci della Ribalta e a seguire delle nostre trasmissioni. Buon ascolto e buona serata a tutti da Martina Agnoletti, rimanete con noi su Nova Radio.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Al Cinema Astra alle ore 21 i fratelli Segreto di Francesco Ferrone e Michele Manzolini. Proiezione in versione italiana con i sottotitoli in inglese alla presenza del regista Federico Ferrone. A Palazzo Strozzi prosegue la mostra Broken, il potere del frammento, con più di 80 opere da tutto il mondo, ingresso ridotto per i soci Arci. È visitabile dal 28 di settembre in Palazzo San Giorgio, sul Lungarno Serristori, la nuova sede dell'Associazione per l'Arte e la Cultura Collezione Casamonti, che ospita una raccolta di circa 250 opere dei maestri dell'arte italiana e internazionale. Sulle frequenze di Nova Radio alle 18.30 Florence Underground, alle 20 da Bosco e da Riviera.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: The headphone masterpiece. The seed.

0: torna a Day in the Life venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina. Due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.
1: Nova Radio, the best music in town.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Scandicce e il Bivio, con la variante di Valico verso Bologna, e rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code in uscita all'Astrasegna in direzione Mare, rallentamenti tra l'Astrasegna e Firenze Scandicci in entrambe le direzioni. Città di Firenze per un nuovo allaccio alla rete idrica domani, mercoledì 30 settembre, in via Chiantigiana, divieto di transito sulla corsia in uscita città tra via di Campigliano e via Ferrero. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Rallentamenti nella stessa tratta anche in direzione Roma, ma a causa di un veicolo fermo in avaria. Passiamo sulla Fipi, lì dove a causa di un incidente si segnalano code tra Ginestra Fiorentina e la Strassegna in direzione Firenze. Possibili rallentamenti invece sul ramo di Livorno a causa di lavori tra Interpol Porto Toscano Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti, sempre verso Firenze. Città di Firenze, da domani 30 settembre fino al 4 ottobre, per un nuovo allaccio alla rete idrica, divieto di transito in via Chiantigiana sulla corsia in uscita città tra via di Campigliano e via Ferrero. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze Music Pool e La Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura, nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxall.it.
3: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
4: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Russia, NATO, nuove tensioni. Mosca ha inviato una lettera di protesta contro la linea definita irresponsabile dell'alleanza, che comprende esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'exclave di Kaliningrad, aumentando i rischi di uno scontro armato diretto. Mosca, si legge nel testo, è pronta a utilizzare tutto il suo arsenale di armi per difendere il proprio territorio. La NATO ha confermato di aver ricevuto la lettera e di aver risposto, sottolineando il ruolo difensivo dell'alleanza e che l'esercitazione non rappresenta una minaccia per la Russia. E bufera politica dopo le parole del ministro degli esteri italiani sulla sentenza Regeni. Sono state condannate 3 persone non l'Egitto. Oggi il titolare degli esteri precisa: la sentenza non ci dice chi sono gli assassini, si faccia piena luce. Critiche dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire urgentemente in aula. Intanto si apprende che faranno ricorso in appello gli avvocati dei 3 007 egiziani condannati.
3: L'economia.
4: Dopo il price cap sui carburanti, Eni annuncia lo sconto in bolletta. Dal 1 al 24 ottobre l'azienda offrirà infatti, tramite Plenitude, un'offerta al prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30% su luce e gas. Sul fronte carburanti, dopo Eni e IP, anche la Kuwait ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal prossimo 1 ottobre. La compagnia non ha precisato l'entità del price cap, ma ha informato che applicherà un approccio modulare. Plauso con riserva da parte di assoluti, bene la decisione di Kuwait, ma indichi lo sconto effettivo, sottolinea l'associazione dei consumatori. Restano sulle barricate i benzinai, che denunciano il rischio di concorrenza sleale e reclamano regole chiare. Giuseppe Sperduto, presidente FAIB Confesercenti.
5: Ma al di là della spinta politica, sicuramente l'Eni, che è una società petrolifera a partecipazione statale, può essere stata, ben venga, una sollecitazione da parte del governo. Sicuramente una pressione c'è stata. Dico ben venga per il semplice fatto che deve spingere, come è successo per IP e come dovrà succedere per Kuwait e per Tamoil, la stessa cosa.
4: Ci stiamo avvicinando ad un inverno che sarà impegnativo, non prevediamo problemi di approvvigionamento, ma prevediamo prezzi molto alti, lo ha detto il commissario europeo Jorgensen a margine del Consiglio informale energia di Dublino. Dall'inizio della crisi in Medio Oriente, ha aggiunto, abbiamo superato i 100 miliardi di euro di costi aggiuntivi per l'energia. Chiusura contrastata per le borse europee, Piazza Affari si attesta intorno alla parità, bene i titoli tecnologici, male gli energetici nel secondo giorno del tetto ai prezzi dei carburanti deciso da alcune compagnie. In rosso Wall Street e le tensioni internazionali accompagnate dallo shock energetico pesano sui titoli di Stato. Lo spread BTP Bund ha superato la soglia dei 100 punti base per la prima volta dalla primavera del 2025. In calo il prezzo del petrolio, il Brent viaggia intorno ai 97 dollari al barile, giù anche il prezzo del gas. L'informazione torna più tardi.
3: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio.
0: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Rallentamenti nella stessa tratta anche in direzione Roma, ma a causa di un veicolo fermo in avaria. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di un incidente si segnalano code tra Ginestra Fiorentina e la Strassegna in direzione Firenze. Possibili rallentamenti invece sul ramo di Livorno a causa di lavori tra Interporto Toscano Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti, sempre verso Firenze. Città di Firenze, da domani 30 settembre fino al 4 ottobre, per un nuovo allaccio alla rete idrica, divieto di transito in via Chiantigiana sulla corsia in uscita città tra via di Campigliano e via Ferrero. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Torna a Day in the Life, venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027. Torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze Music Pool e la Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura, nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxhall.it.

E non poteva essere diversamente da quello che è stato il finale della volta scorsa, perché abbiamo finito con il figlio e questa sera iniziamo con i genitori, ovvero sia Everything But The Girl e la loro Mirror Ball. Buonasera a tutti e bentrovati all'ascolto di Da Bosco e da Riviera, il programma della cura della buona musica, della musica senza barriere, collegamenti e riferimenti che ormai è giunta alla nona stagione, tutti i martedì sera dalle 20.05 in poi vi tiene compagnia qui su Nova Radio 87.8, 101.5, novaradio.info per lo streaming e il DAB e tutto quello che voi avete. Mirror Ball è un brano del 1996 degli Everything But The Girl, che chi conosce questo disco non solo per la strafamosissima Missing, ma chi li ha visti crescere, nascere come io, si può dire che è un gruppo eccezionale, anche se hanno avuto degli alti e bassi. Questi sono partiti alti, poi c'è stato un po' di calo, un po' di incertezza, un po' di introspezione da parte anche della cantante, e questa ne è un esempio, perché questa Mirror Ball, tratta da Walking

Jazzy Jeff, perché loro, memori del successo di Missing, dice: ma perché non si fa remixare qualche altra canzone che magari la prende un po' più campo di quelle magari che erano rimaste lì un po' nel dimenticatoio? E così hanno fatto, c'è un LP dove ci sono remixati le canzoni un po' più famose degli Everything But The Game del periodo 90-2000. Bene, vi è piaciuto l'intro? Vi è piaciuto come si quello che potrà essere questa sera da Bosco e da Riviera? Bene, proseguiamo. Ultimamente ci stiamo adoltrando a scoprire gruppettini in qua e là, anche nel nord Europa. Ed eccoci qua, Olanda, Jungle by Night, vi dice qualcosa? Bene, è un gruppo di sei elementi che riescono a fondere magistralmente la dance, il new disco, il kraut rock e la disco 70-80, tutto messo insieme. Loro dichiarano che i loro concerti sono un'esperienza unica, un ritmo che ti prende già dal primo brano, e garantiscono che dopo non sarete più gli stessi. Bene, diamo un ascolto a questi Jungle by Night da un brano di un disco che si chiama Livingstone del 2018. Questa è Hangmat.

E questa è la band Anisi che abbiamo presentato alla prima puntata di Jonas Krag, i Santino Surfers e la sua... E ci siamo ascoltati questa sera Surfing the Sunlight, bellissimi, bellissimi questi Santino Surfers, mi piacciono sempre di più. Bene, dalla Danimarca passiamo al Giappone, passiamo a Osaka e troviamo questa artista soul che fa una musica veramente deliziosa, veramente che tocca il cuore, le corde quelle giuste. Si tratta di Nao Yashioka. Yashioka, eccoci ragazzi, ci siamo. Sentite la pulsazione, eh? Piece of me, Nao Yashioka.

un brano degli Smiths, e si tratta di Blood Orange, e qui ce l'ascoltiamo in un brano di qualche anno fa dal titolo Dark and Handsome.

Blood Orange insieme a Toro I Moi nella loro Dark and Some. Toro I Moi che troviamo adesso in un brano del 2011 che si chiama New Beat. Toro I Moi, questo produttore musicista americano che ormai non ha bisogno più di grosse presentazioni, per chi insomma è interessato al genere, ha sfornato svariati dischi molto belli, e anche questo del 2011 è un disco da recuperare perché ha il suo perché.

I'm not a man. I'm not a man.

Si chiama Inferno ed è il nuovo disco dei Boards of Canada. Questa era Naraka, un disco che è veramente saltato alla ribalta appena uscito, perché ha sancito il rientro sulle scene musicali di questo personaggio, di questo gruppo, personaggio, insomma, nell'elettronica non si sa mai quanti sono, se ne è uno che poi si fa da mano da altri, oppure, però ecco, è stato un disco acclamato dalla critica e tutto, perché è veramente un bel disco, non di facile ascolto, però insomma, a chi piace il genere, a chi garbano i Boards of Canada, va bene. E adesso rientriamo un pochino in quelle che sono le corde di Da Bosco e da Riviera, nella cura della buona musica, nella musica senza barriere. Sentiamo un po' quello che c'è adesso. Che ci sarà e che non ci sarà e che darà messo, eh? Chi sono? Si tratta dei Depeche Mode e la loro Heaven.

Heaven, Depeche Mode, qui a Da Bosco e da Riviera. E proseguiamo su questa falsa riga con un brano di David Bowie del 1993, dall'LP, si tratterebbe di una cover scritto da una principessa araba di nome Tara, che lo aveva composto sia in arabo, sia per la musica che per il testo. E quando Iman, la moglie di David Bowie, andò a trovare Tara a Parigi, nel 93 sentì la canzone e se ne innamorò subito. Portò il nastro a Bowie in Svizzera e glielo fece rielaborare. Ed eccola qui, Don't Let Me Down and Down.

Facile è avere in casa uno come David Bowie, gli si dice: guarda, ho sentito una canzone che mi è piaciuta, una canzonetta, me la rielabori, me la fai un po' meglio, eh? E lui te la fa, ed eccola qui, Don't Let Me Down and Down. E da David Bowie si passa a Destroyer, questo artista americano, e la sua Chinatown.

Questa era 1989 da parte dei Deus, tratta dall'LP del 2023 How to Replace It. Questo stile cantato un po' alla Leonard Cohen, questi arrangiamenti molto delicati, molto soft, bellissima canzone. E tra l'altro questo è un bellissimo disco di un grande gruppo. E da Deus passiamo agli Arctic Monkeys e la loro Arabella.

E questa calda, torrida estate ci ha portato anche delle novità notevoli, come questo nuovo disco degli Arab Strap, questa Half Tall Tales, dal quale ci siamo ascoltati Glamour Magic. Altra novità per questo 2026, il ritorno dei Block Party, Anatomy of the Breeze Romance è il titolo del loro nuovo disco, dal quale adesso abbiamo estrapolato Coming On Strong, Block Party.

Coming on Strong da parte dei Bloc Party, e mantenendosi sulle novità di quest'estate, sulle novità di questo 2026, ritorniamo a bomba sui Mary in the Junkyard. Da Roll Mode Hermit questa sera ci ascolteremo Blood.

Bello Giacomo, ci cantano i Placebo, Beautiful James, e ci ricorda che è passato 1:10 dal fatidico giro di boa. Sì, cari miei, siete all'ascolto di Da Bosco e da Riviera, il programma di Anzi Guido che tutti i martedì sera vi tiene compagnia dalle 20:05 in poi qui su Nova Radio. E andiamo avanti con i Pixies e la loro Gigantic.

La bravura e la costanza di Jay Mashes e i suoi Dinosaur Junior di produrre continuamente musica come la prima volta è ammirevole. Nuovo disco dei Dinosaur Junior, si chiama They Are Near e ci siamo ascoltati No Friends. E adesso un salto indietro, non è una novità del 2026, ma è un gran pezzo dei Pearl Jam.

Lo specchietto retrovisore dei Pearl Jam. Qui in questa canzone c'è tutto, c'è l'hard rock, c'è il grunge, c'è il punk, l'hardcore americano. Metteteci quello che volete, questa è, come si dice a volte, quando vengano. Questa è la canzone perfetta per chi gli piace un certo tipo, un certo genere musicale. Era il 1989, io ero a Londra e Londra era tappezzata dai manifesti di Sonic Temple, il disco dei The Cult, e questa è Fire Woman.

Era il 1986 e usciva questo God's Home Medicine, il primo disco dei The Mission, dopo la dipartita dei Cicero Mercy. Hey! Mentre nel 1989 i New Model Army facevano uscire questo singolo, Vagabonds.

0: E questi sono i Murder Capital. The Murder Capital dall'Irlanda e la loro Gigi's Recovery. Bellissima canzone che abbiamo rispolverato dal 2023 ad oggi, qui a Da Bosco e da Riviera. Bene, continuiamo e prepariamoci per la parte finale del programma. Adesso tocca a loro.
1: Cos'è questa necessità?
0: Grande concerto hanno fatto alla Flog il 30 di luglio quest'estate. Era molto caldo, ma loro hanno fatto veramente un bel lavoro. Si tratta degli Auge e questa è Gravità.
1: Siamo

Spazi vettoriali, gravità da parte degli Auge. Auge che da Voci di Corridoio stanno preparando il nuovo disco che probabilmente uscirà nel 2027. Era il 2005 e un romantico a Milano passeggiava per quelle strade. Cantavano i Baustelle.

Bostelli, un romantico a Milano, era il 2005. Mentre nel 2007 si avviene una collaborazione fra l'energia della cantante fiorentina Irene Grandi e la scrittura colta, cinematografica e cinica del cantautore Francesco Bianconi di Montepulciano. E tutto questo si trasforma in Bruci la città.

Canzone bellissima quella che Bianconi ha scritto per Irene Grandi, che parla nella quale la protagonista desidera che la città bruci e che il resto del mondo sparisca, così da rimanere sola col suo amato in un'intimità assoluta e senza distrazioni. E facciamo un salto al 1976. Le Orme fanno uscire questa canzone che si chiama Regina al Trovador e narra la storia di una donna che, indifferente all'amore del suo uomo, che fa? Scappa, si toglie da tutti i doveri che doveva avere, quegli familiari e tutto, e va via cercando di... in cerca di una vita facile e di un godimento. Perciò vediamo come Le Orme trattano la donna nel 1976.

Le orme e la loro regina al Troubadour, eh? Infatti negli anni 70 io ho scoperto che tante canzoni si riferiscono alla donna. Era un po' un periodo anche turbolento da un punto di vista politico-sociale nei confronti della donna. Nascevano tanti movimenti e tutto lì. E insomma c'è chi la voleva sottomessa, chi la voleva libera, chi la voleva un po' e un po', insomma in tante canzoni si vedono varie sfaccettature in base anche a come chi le componeva la pensava. Comunque dalle orme adesso passiamo a Orme, ma di Lucio Corsi.

Emanolde, Sirene, bellissima canzone per questa bravissima artista toscana. Bene cari miei, siamo giunti al termine di questo Da Bosco e da Riviera, di questa seconda puntata di Da Bosco e da Riviera della nona stagione. Io spero di essere stato, come sempre, un buon compagno di viaggio, di avervi guidato, di avervi fatto sognare con la musica che vi ho proposto. Vi lascio. Vi ringrazio innanzitutto per l'ascolto e vi do appuntamento a martedì prossimo, ricordandovi la replica del programma domenica sera e che da domani sia sulla pagina Facebook di Anzi Guido Presenta e su quella novaradio.info c'è il podcast della trasmissione. Vi lascio in compagnia di un grande che ci ha lasciato lui purtroppo, di Paolo Benvenu con la sua Pescatori di Perle, augurandovi una buona notte. Ciao a tutti da Anzi Guido.

Essere buono da bosco e da riviera in italiano vuol dire una persona versatile, eclettica, una persona che sa cavarsela in qualsiasi circostanza, sapersi muovere in più ambienti e avere una mente pronta a dividersi per tutte le occasioni che può incontrare.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Russia, NATO, nuove tensioni. Mosca ha inviato una lettera di protesta contro la linea definita irresponsabile dell'alleanza, che comprende esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'exclave di Kaliningrad, aumentando i rischi di uno scontro armato diretto. Mosca, si legge nel testo, è pronta a utilizzare tutto il suo arsenale di armi per difendere il proprio territorio. La NATO ha confermato di aver ricevuto la lettera e di aver risposto, sottolineando il ruolo difensivo dell'alleanza e che l'esercitazione non rappresenta una minaccia per la Russia. E bufera politica dopo le parole del ministro degli esteri italiani sulla sentenza Regeni. Sono state condannate 3 persone non l'Egitto. Oggi il titolare degli esteri precisa: la sentenza non ci dice chi sono gli assassini, si faccia piena luce. Critiche dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire urgentemente in aula. Intanto si apprende che faranno ricorso in appello gli avvocati dei 3 007 egiziani condannati.
2: L'economia.
1: Dopo il price cap sui carburanti, Eni annuncia lo sconto in bolletta. Dal 1 al 24 ottobre l'azienda offrirà infatti, tramite Plenitude, un'offerta al prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30% su luce e gas. Sul fronte carburanti, dopo Eni e IP, anche la Kuwait ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal prossimo 1 ottobre. La compagnia non ha precisato l'entità del price cap, ma ha informato che applicherà un approccio modulare. Plauso con riserva da parte di assoluti, bene la decisione di Kuwait, ma indichi lo sconto effettivo, sottolinea l'Associazione dei consumatori. Restano sulle barricate i benzinai, che denunciano il rischio di concorrenza sleale e reclamano regole chiare. Giuseppe Sperduto, presidente FAIB Confesercenti.
3: Ma al di là della spinta politica, sicuramente l'Eni, che è una società petrolifera a partecipazione statale, può essere stata, ben venga, una sollecitazione da parte del governo. Sicuramente una pressione c'è stata. Dico ben venga per il semplice fatto che deve spingere, come è successo per IP e come dovrà succedere per Kuwait e per Tamoil, la stessa cosa.
1: Ci stiamo avvicinando ad un inverno che sarà impegnativo, non prevediamo problemi di approvvigionamento, ma prevediamo prezzi molto alti, lo ha detto il commissario europeo Jorgensen a margine del Consiglio Informale Energia di Dublino. Dall'inizio della crisi in Medio Oriente, ha aggiunto, abbiamo superato i 100 miliardi di euro di costi aggiuntivi per l'energia. Chiusura contrastata per le borse europee, Piazza Affari si attesta intorno alla parità, bene i titoli tecnologici, male gli energetici nel secondo giorno del tetto ai prezzi dei carburanti deciso da alcune compagnie. In rosso Wall Street, le tensioni internazionali accompagnate dallo shock energetico pesano sui titoli di Stato. Lo spread BTP Bund ha superato la soglia dei 100 punti base per la prima volta dalla primavera del 2025. In calo il prezzo del petrolio, il Brent viaggia intorno ai 97 dollari al barile, giù anche il prezzo del gas. L'informazione torna più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio. Community
5: Radio. Torna a Day in the Life venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina. 2 giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di

0: fabbrica lavoratori GKN, non una di meno Firenze, romanticismo periferico, casa del popolo di Grassina, Sic Archive e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.
1: ...101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello.
2: Nova Radio Città Futura,

è teatro di drammi, tragedie di peggio, non succede mai niente. La gente non si aspettava di questo e di quello, ma alla fine era ovvio. Su quei giornali

0: Nova Radio Città Futura.
1: Radio in network.

Stasera ho voglia di niente, stasera ho voglia di gente. Restarci in mezzo in silenzio, fare da pavimento, respirare un momento. Ti ha visto entrare qualcuno.

0: non ci sono le stelle.
1: Stai ascoltando Nova Radio,
2: Real Radio.

Cercavo una TikTok senza lancette, ma qui il tempo non si ferma. C'è il sole ma scelgo di starmene in piedi sopra una pozzanghera. La nuvola è sopra di me.

no chain. Young country train. And I got no change.

train. I don't see nothing but hay standing at the train.